0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Giada di Verbania. Potete mettermi per favore Olli Devastante? Ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
0: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca e scrivo dalla Liguria. Mi fate ascoltare per favore Miss Sunshine di Machine Gun Kelly. Grazie.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fuori. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, ciao Manilosi, siamo Sabrina e Greta di ritorno verso Orbassano. Ci mettete per piacere American Girls di Harry Styles, oppure una

0: Ciao signorina, siamo Alice e Gabriel. Vorremmo ascoltare Annie Are You Coming dei Maneskin.
1: Radio Manila te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. No matter what, no matter what.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Norma e vorrei sentire Su di noi di Pupo. Grazie.
2: Carissimi amici, io sono Pupo e vi dico che chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Nicole, mi metti per favore Che fastidio di dito nella piaga? La dedico al mio ragazzo Jacopo che mi infastidisce sempre.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono El Diego come sempre, e come sempre vorrei fare una dedica ai miei colleghi timidoni che sono di là, e soprattutto a Max che è uscito a buttare la spazzatura. Complimenti Max. Vorrei ascoltare Fine China di Chris Brown, se possibile, grazie mille, che mi ascolta.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:03.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Angelica da Pinerolo. Per favore vorrei ascoltare La notte dei desideri di Jovanotti.
0: Manila 9001.
2: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

ciao Radio Manila, sono El Diego e questa mattina, perché sì, è mattina, vorrei ascoltare, se possibile, Pensare Male di Elodico e The Colors. Chi non vi ascolta è Game On.

0: pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Chivasso. È possibile ascoltare Radio Mogadiscio dei Subsonica, oppure una canzone di Daniele Silvestri.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

Ciao Radio Manila, sono Arianna. Niente, ho appena staccato dal turno di lavoro, finalmente, perché non ce la facevo più. E quindi mentre torno a casa ho bisogno del mio artista preferito, Bresh. E una un po' reppata, umore marea palese, per favore. E chi non vi ascolta è Game Over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonasera signorina 9001, sono Alba e ti chiedo una canzone a tua scelta di Carmen Consoli. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elena e tra poco partirò per andare al lavoro. Vorrei ascoltare Tilt della rappresentante di lista con Elisa.
1: Ciao!
2: Siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo di Effet Barbershop e vorremmo ascoltare Margarita di Elodie e Marrakesh. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: E siamo di Santa Ritas.

0: Ciao signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Stamattina avrei piacere di ascoltare una canzone di Anna Oxa, Quando nasce un amore. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Silvia, a Margherita e a Elsa, saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Nonne, le rispettive famiglie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alberto. Mi metti per favore il ritmo delle cose di Arcomi.
2: Ciao a tutti, sono Arcomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare lo stadio di Tiziano Ferro. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto Gianni il Panatè, Patria di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: lo stadio.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, siamo Samu e Ilkri da Arona. Potresti mettere una canzone degli Offspring e dedicarla al nostro collega Max detto Micia.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: si arma el borracho, qué bueno, me ayuda.
1: Buongiorno signorina, se possibile vorrei ascoltare Perfect di Ed Sheeran. Grazie, Sergio di Ceretta.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Buongiorno Radio Manila. La mia richiesta è una canzone delle Bambole di Pezza. La dedico a mia mamma che mi guarda da lassù. Grazie mille. Laura Dioleggio.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Reality di Richard Sanderson? Grazie, ciao Dalino, un bacio alla signorina. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i malilosi in ascolto da Marco Giamaica di Crescentino, in partenza per None. Mucchi, ci fai ascoltare È venerdì con una buona giornata?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare Smooth Criminal di Michael Jackson. Grazie. Ciao da Enzo.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina 9001. Vorrei ascoltare se è possibile Esibizionista di Annalisa. Buona giornata a tutti i manilosi da Angie.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Manila 9001, ti faresti ascoltare Se mi lasci non vale di Iglesias? Grazie. La dedico a tutte quelle persone che per un motivo o per un altro hanno trovato finalmente il coraggio di affrontare il proprio disagio, perché nella vita non c'è mai nulla di scontato. Quindi amici, forza e coraggio, la Terceira, Nick e poeta guerriero. Ciao, voglio.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Don Don.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Davide da OPS, volevo dedicare ai miei colleghi Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. E chi non ascolta Radio Manila è un super

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 6:01.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Allora sto per postare la mia follia sui miei social. 338 50 38 908 per i vostri messaggi con il numero artistico di Manila.

0: diretta. Willy William, abbiamo iniziato così questa mattina. Che bello! Possiamo anche iniziare con i vostri audio messaggi al 338 50 38 908. Dai, dai, chi
1: buongiorno,
0: c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malinosi. Alice, alla fine gli ho fatto la risonanza.
0: Risonanza?
1: L'acqua nel ginocchio, stasera vado dall'ortopedico e vediamo che fine faccio. Come sempre fai tu, ti auguro buona giornata e buon weekend e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci.
0: Ciao Stella, l'hai già riconosciuta dalla chitarrina iniziale? Sto parlando di Jesiah. You too.

0: Hai capito che inizio è con gli YouTube Desire. Adesso chi abbiamo? Ah, ma perché i nostri manilosi sono assolutamente informatissimi. Prontissime e informatissime, avanti.
1: Buongiorno Super Alice. Oggi venerdì, quindi nuovi singoli. Tra quello ci dovrebbe essere quello di Gabbani, Summer Funky, se non sbaglio il titolo. E se non fosse ancora in playlist, quello di H7 e LDA, oppure di quello di Chiara Galeazzo. Vedi un po' tu. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, buon weekend a tutti, da Vita, ciao.
0: Vita, lo sai, ciao. Buon weekend a lunedì. No, dico, lo sai che a quest'ora devo fare la consueta domanda allora. Ma signorina, ma noi abbiamo il nuovo singolo di Francesco Gabbani dal titolo Summer Funk?

0: fiammante singolo di Francesco Gabbani appena ascoltato. Chi
1: ciao,
0: c'è? Dai.
1: Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai sentire Tarantella, Tarantella. Volevo dedicarla a Barbara Medulla e dirle che finalmente siamo a venerdì. Buon lavoro a tutti. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un saluto dalla Romance. Ciao.
0: Ciao Romance.
2: Manila Box Breakfast.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

io ho paura che tra poco ci scateneremo ancora, eh. Eccola qua, lo sapevo. Buongiorno Alice, come sarà questo weekend? Ci sarà un po' di sole e mi aspettano 2 giorni di nonna sitter e un raggio di sole non guasterebbe. Questa mattina vorrei iniziare un po' con energia in più. Posso chiedere Food News? Un saluto a te e a tutti i manilosi. Ma adesso vado a controllare, eh. Facciamo così. Tra qualche istante vi dirò per questo weekend. Vabbè, speriamo.

Dai, è possibile stare fermi con Full Loose, Kenny Loggins. Ma allora, ho controllato, le previsioni sembrerebbero essere insomma confermate. Oggi potrebbe fare qualche gocciolina, ma tipo proprio di passaggio, non è pioggia, ci sarà il sole. Domani anche sole. Purtroppo, ragazzi, poi dalla notte inizia a piovere e quindi domenica sarà una domenica di pioggia. Stavo controllando anche la probabilità, la percentuale di probabilità che è molto alta, intorno all'87%, che mi sa che è verificato ormai. Ciao Carali, tutto bene? Per favore, potresti mettere Santa di LDIH7, se non fosse possibile, Children di Clementino, grazie. Grazie, un abbraccio forte forte a te, un saluto a tutti Manilosi, Graziella da Torino, buon weekend. Anche a te un bacio sulla fronte.

titolo del nuovo singolo di LDH7, Santa, su Radio Manila. Ciao Alice, buon venerdì finalmente, spero tu stia bene. Per favore, un singolo radiofonico, mi piacerebbe ascoltare Brooke Fraser con Something in the Water, oppure Beautiful Things di Benson Boone. Grazie, buona giornata, Ele. No, abbiamo un'altra canzone di Brooke Fraser, però se vuoi mettiamo Beautiful Thing, canzone grande successo di Benson Boone su Manila.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone. Ma io non ho capito, io devo leggere il prossimo messaggio. Mi è arrivato un video, ma il nostro vaniloso è in barca a quest'ora. Da dove ci stai ascoltando? Ma è in barca, ma mi manda il filmato dove ci, praticamente ci ascoltano in barca? Ho capito bene? Oppure registrato? No, dai, devo controllare ora il video di quando è. Comunque, in ogni caso, scrive: ciao Alice, ci metteresti Sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti? Grazie, saluto Angie e tutti i manilosi. Ricordo che chi non ascolta Manila è fin de jogo Bezos. A todos, ah, fin del gioco, cioè fine del gioco, Bezos a todos. Va bene, ho capito, lui è in barca, anzi loro sono in barca. Sentiamo se arriva questo momento.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: sei, impossibile non cantarla. Ditemi la verità. Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti, su Radio Manila 338 50 38 908. Per i vostri messaggi. Chi
1: buongiorno
0: c'è?
1: Radio Manila, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Ivan il Masleda.
0: Ivan,
1: volevo augurare un buon venerdì a tutti e dedicare una canzone ai miei colleghi perché se lo meritano, e anche al mio amico Riccardo, detto il formaggiaro. Dedico Born in the Down, Linkin Park. Un saluto a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Era un po' che mancava, almeno dal Manila Box Breakfast. Intanto sì, in alcune parti mi dicono che sta ancora piovigginando, dove io incomincio a intravedere l'azzurro nel cielo, e questo mi fa molto piacere. Linkin Park.

0: più, ma dove era finito il maniloso? Ah, ho capito, perché si è messo a cantare questa.
1: Sei l'unica donna per me, tu sei l'unica donna per me.
0: Bravo nostro Francesco, ciao.
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malinosi. Siamo arrivati finalmente al fine settimana, quindi salutiamo tutti i malinosi in ascolto con E allora ciao di Marco Masini. Un saluto, come ho detto, a tutti e a lunedì, ciao ciao!
0: Ciao ciao Francesco, mi piace quando cantate, solo che poi il messaggio, vabbè, meno male che ti ho trovato, diciamo così. Allora ciao, ciao ciao!

0: ciao.
1: Allora ciao, Marco Masini nel Manila Box Breakfast, avanti.
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Rocco Hunt, Bundabash, J-Ax con Ti volevo dedicare.
1: Ma certo.
2: La dedico a Roby, Gigi, Giacomo, Daniela e Antonio e tutti quelli che mi salutano sempre, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buon fine settimana a tutti, baci.
1: Ciao, baci a te. Beh, allora ascoltiamoci questa canzone estiva, anche perché per me, dai, ormai l'estate è iniziata. Sto esagerando? Sì.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Rocco Hunt, J-Ax, Boom da Bash, ti volevo dedicare. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, estivo però, eh? Chi c'è? Avanti, facciamo entrare.
1: Buongiorno Alice,

0: tenerci. Grazie, fantastico Alex, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì. Mua.
1: Per adesso sono confermate, Angela, le previsioni che avevo fatto prima, ovvero che sabato sarà bello e domenica purtroppo no. C'è un nuovo singolo, quello di Don Dalla con Tyga, Don't Worry Baby.

0: sì, è scattato il cubo portatile, il nuovo singolo del cubo portatile, John Dollar Tiga con Don't Worry Baby. Ma non dispiegate, anzi non ripiegate il cubo portatile, perché abbiamo il nostro...
1: Buongiorno Alice, sono Mauro da Miraflu Sud, sentirò ad ascoltare se fosse possibile All Ball Myself di Sigala. Saluto a te e tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata, un buon weekend. Chi ascolta la di Manila, e Game Over.
0: All by myself, bellissimo.

0: All By Myself. Dai, che la prossima mi sa che è l'ultima già della prima ora, eh. Sentiamo, chi c'è? Avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice, finalmente venerdì. Ascolta, nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare The Fate of Ophelia di Taylor Swift. E saluto Gigi il Camionaro, Cristina di Torino, Roby di Somma Riva Perno e Virginia del Bar Crystal di Sant'Albano Stura. E niente, chi non ascolta Radio Maniglia Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, invece all'inizio della seconda ora cosa ascolteremo? Sentiamo, dai, chi c'è?
2: Ma buongiorno Alice, buongiorno a tutti, Manila, sono Giuseppe. E lavorare buon venerdì, buon weekend. E la festa della mamma domenica, faccio un bacio alla mia mamma, a tutte le mamme Marilosa. Io volevo dedicare alla mia principessa Inevitabile Follia di Raff. Ricordo a tutti che se non ascoltate Alice siete che ti una game over, cioè non c'era da paura. Un bacino alla Bettina, ciao.
0: Ciao Bettino. Allora, prima Taylor Swift con The Fate of Ophelia e poi arriva anche la tua canzone di Raff.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 7:03.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini,
5: anche agli altini.
3: E per palati sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Shopping selvaggio, shopping selvaggio!
8: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night.
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
10: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
11: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: E devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
13: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Box Breakfast, buongiorno Marinosi, buongiorno Marinosi, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ma sentiamo, diamo un bacio, un abbraccio, dai, dai, sentiamo.
1: Ciao Alice, buongiorno, sono Lele, Macello di Settimo. Stamattina volevo chiedere una canzone degli Stray Kids o dei BTS e dedicarlo a mia figlia, che dalla settimana prossima saremo su un ospedale perché dovrà essere operata al cuore, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dai, dai, forza, mi raccomando, siamo tutti con voi, un abbraccio grandissimo a tua figlia. Ho scelto In the Dark.

0: Stray Kids insieme a DJ Snake in the Dark. Ancora un grande abbraccio alla nostra Manilosa. Chi abbiamo? Dai.
1: Ciao Alice, sentiamo. Sono Valeria di Ispra.
0: Vale.
1: Questa mattina mi faresti sentire la nuova canzone di Silvia Salemi, End
0: sì.
1: of Silence, oppure LDAH7 con Santa. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ascoltiamoci Silvia Salemi, Santa è passata da pochissimo. Poi chi abbiamo?
2: Ciao Ale, sono Mimmo da Paprio. Stamattina vorrei ascoltare Virtual Insanity di Jamiroquai. E chi non ascolta la domanda, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao, allora arriva anche la canzone straordinaria di Jamiroquai tra poco.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
7: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
6: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
7: Kirobit con la K.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
12: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
13: A che ora inizia Ezio Greggio?
14: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
15: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
16: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4

0: posto magico, ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubbianetta, senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

bella Victory Insanity Jamiroquai 7:26 su Radio Manina. Buongiorno Radio Manina, sono Marina da Barge. Ciao Marina, questa mattina vorrei ascoltare e dedicare mia sorella Cristina, prima donna di Clara. Se non fosse possibile, resta con me delle bambole di pezza. Grazie chi ne ascolta Radio Manina, Game Over. No, ascoltiamoci pure prima donna. Oggi è uscito anche il nuovo singolo delle

0: Sport.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Il nuovo singolo di Stoccolma, Belli da Matti. Ciao Radio Manila, sono Nicola, volevo ascoltare la nuova canzone di Stoccolma, Belli da Matti, che ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Nicola, un abbraccio. Adesso ho ricevuto un messaggio di testo lunghissimo, spero di riuscire a leggerlo tutto. Buongiorno Anilusi, oggi la mia Beatrice è un po' agitata perché nel pomeriggio dovrà mettere l'apparecchio dal dentista. Visto che adesso dovrebbe essere in macchina per andare a scuola con la mamma e la sorellina Sofia, vorrei potessero ascoltare una canzone che piace a tutte e tre. Atlantidi di Sara Toscano, o sempre di Sara Toscano in Mida semplicemente, se si potesse mettere entro, vabbè. Auguri in anticipo a tutte le mamme, in particolare alla loro, grazie per la forza e la pazienza. Chi ascolta le mie Game Over, Matteo da Torino. Diciamo che andiamo con la seconda opzione. Baci a tutti voi.
2: Io vorrei dirti

0: Sara Toscano mi dà semplicemente su Manina. Abbiamo il nostro Diego? Sì, al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, sono Diego da Settimo e buon venerdì soprattutto. E oggi mi faresti ascoltare per favore Quando torno al mio paese della Brancale. Un saluto, buon weekend chi non ascolta Radio Manina e game over.
0: Adoro, adoro Al mio paese, secondo me questo singolo super estivo.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi. Mi sento un

0: tachicardia, ma super estiva, secondo me il primo singolo estivo questo. Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese, su Radio Maria Maniera Box Breakfast. Ma il messaggio è un po' lungo, possiamo accelerarlo un po', perché è un po' lungo? Va bene, dai, proviamo. Avanti.
1: E buongiorno a tutti i manirosi, ciao, sono Angelo di Torino, il patataro della San Carlo. Alice, intanto oggi auguro un buon venerdì a tutti. È un buon weekend, perché oggi è l'ultimo giorno, dai, per alcuni, poi vabbè. E senti, visto che oggi penso sia una bella giornata e me ne devo andare su dalle parti di Ceresone a lavorare, vorrei che mi mettessi una canzone proprio a tema a tema.
0: Sì.
1: Quella di Renga e Neck, stesso Lido.
0: Il solito Lido?
1: Si sta proprio con la montagna. Bon, auguro a tutti, come ho detto, un buon weekend. Vi dico che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Mi saluti tutti i manilosi, tutta questa family fantastica. E vi dico che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo. Beh, ma i lidi ci sono anche in montagna.

0: Francesco Renga, Neck con Il Solito Lido, anche questa è molto estiva. Chi c'è? Avanti, facciamo entrare.
1: Buongiorno Domenica, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo dal Pignano. Ti volevo chiedere stamattina la canzone, l'ultima di Lady Gaga. Buon venerdì a tutti, un saluto a Daniela Saluzzo, chi non ascolta domani è super. Game over, ciao.
0: Ciao ragazzi, allora Lady Gaga con Runaway è in arrivo tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
10: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande.
10: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile. Sei solamente tu.
12: Asta del Mobile, geniale, vero?
13: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: oggi è una fortuna, è il weekend, eh? E chi ascolta Radio Manile, game over, ciao!
1: È una fortuna, sì, così ci riposiamo un po', vero Giuseppe? Poi lunedì mi dici che cosa hai fatto questo weekend. Intanto allora facciamo così, visto che non posso scendere in cantina in questo momento, ti associo alla richiesta che stiamo per sentire.
2: Buongiorno Ali, buongiorno. Buon venerdì a tutti. Di solito dico finalmente, e invece no, perché domani si lavora. Quindi ti chiedo se si può la canzone di Ligabue, La metà della mela, fosse possibile, altrimenti una qualsiasi del Liga, o se è già passato associami a qualche maniloso. Grazie Alice, buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, da Laura di Collegno. Baci.

0: Bigaboo con la metà della mela su Radio Manila. Sentiamo chi c'è.
1: Sono Carola. E sono in macchina perché devo andare a scuola, che sì, poi prendo il pullman e vado a Pombia.
0: Ah,
1: a
0: che
1: Safari
0: bello.
1: Park.
0: Bellissimo.
1: E mentre vorrei ascoltare una canzone delle Blackpink a vostra scelta. E chi non ascolta Radio Manila, super game over. Grazie, ciao Alice.
0: Ciao, baci a te dall'alto sulla testa. In arrivo, go!
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Go del Blackpink per chiudere la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Allora, che abbiamo? Abbiamo richiesto di una bella canzone, peraltro ho ricevuto anche un bel video in cui il nostro Maniloso suona il pianoforte.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai che ci andrebbe una bella canzone dei Coldplay, mi piace Yellow. E salutiamo tutti i rockettari, tutti gli amanti della musica e che mi ascolta Radio Manila, e game over.
0: Ciao Jonathan, allora tra poco, dopo le prime news della giornata, in arrivo Yellow dei Coldplay. Rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 8:02.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
7: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della Procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
6: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions. Ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
8: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltre manica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
6: Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.

0: mandato le fotografie, ecco, volevo dire questo. Sta diluviando, ma in realtà dovrebbe durare poco, eh. Ah, mi rimandano le foto. Ok, va bene.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Sono Angela, sto andando a lavorare, c'è un cielo azzurrissimo. Ah, sto andando a Courmayeur e vorrei dedicare a una persona speciale, ti amo, di Umberto Tozzi. Chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: Scusa, l'ha detto anche la Manilosa, c'è un cielo azzurrissimo, quindi vedete che sta girando. Che cosa? No, mi

0: amo.
1: Beh, Umberto Tozzi con Anastasia, ti amo, bella, bellissima. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo, stamattina mentre raccolgo fragole. Ah sì? No, ma vengo anch'io, Mi faresti sentire True Blue di Madonna? Chi non ascolta, di Daniele, Game Over, baci. Io potrei non smettere mai di mangiare fragole. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
4: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
5: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
4: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
5: Kilobit con la K.
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
7: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi da Caia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
8: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, 2 ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
9: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
10: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
11: A che ora inizia Ezio Greggio?
12: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
13: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Siamo tornati fino al 1900, rifatti 6 per ascoltare True Blue, Madonna su Radio Manila. Avanti, dai, chi c'è? Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Kevin da Cuneo.
0: Ciao Kevin.
1: Sto andando a lavorare e sono stanchissimo perché ieri sera sono anche riuscito ad addormentarmi alle 2. Fantastico. E niente, per sollevarmi un po' la giornata vorrei ascoltare What is Love degli Hathaway. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ah, ma allora c'è il cubo portatile dispiegato davanti a te.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

What is love? Hathaway alle 8.28. Ciao Manilosi, sono Linda. Per fortuna è venerdì, che meraviglia. Alice, mi faresti ascoltare per favore Irama con Arrogante? Stasera Beinasco. Ah, si mangia, si cena messicano. Ah sì? Oh, che buono, io adoro il messicano.

0: Vero, siamo arrivati al momento delle notizie sul traffico. Intanto abbiamo ascoltato Arrogante di Iram, che ci ha riportato anche un po' quel feeling estivo, vero? Ciao Malis, siamo Insaf, Walter e Sofia. Stiamo andando a Porto Sant'Elpidio per la gara nazionale di ginnastica aerobica della nostra Sofia. Wow! Ci farebbe tantissimo piacere ascoltare le tasche piene di sassi di Jovanotti. Grazie di cuore. Ricordate che non ascolterete Menile, Game Over. Arriva dopo la viabilità. Buon viaggio!
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Sport. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Volano le libellule sopra gli stagni.

vita. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Giovanotti, le tasche piene di sassi. Ciao Radio Maniera, siamo Martina, Samantha, Vanessa, Cecilia e Miriam. Stiamo andando in un posto sconosciuto per festeggiare la nostra Marti che forse si sposa. Puoi farci ascoltare e ridere i pinguini per iniziare al meglio questa super giornata? Grazie, ma c'è

0: Re, ragazzi, diluvia anche qui da me, ragazzi. Oggi è così, non era prevista questa pioggia. Chi c'è?
1: Buongiorno, oggi mattina sono Chiara da Villa Palletto.
0: Ciao Chiara.
1: Oggi è una giornata particolare perché domani finalmente si avverrà il sogno di mio marito e apriamo la caffetteria Spani. Siamo super gasati e per questa giornata di preparativi vorremmo ascoltare, meno male che c'è il mare di Olli. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma congratulazioni, in bocca al lupo ragazzi, solo che quello non è un singolo radio di Olli, e allora vi associo a questo messaggio. Buongiorno Alice, sono Caterina, vorrei ascoltare Polvere di Olli, la dedico alla mia bella family, a tutti voi della radio, a tutti i manilosi che non ascoltano di Manila, game over, ciao. Beh, ragazzi, iniziate allora una nuova fase.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Quale? Ragazzi, questo è l'effetto delle code. O forse del Manila Box Breakfast. La follia dilaga.
1: Manila Box Breakfast!
2: Oh, hi bitches, sono Aletta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila, sei game over, bitch.
3: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande.
7: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
9: Asta del Mobile, geniale, vero?
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla. A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Voilà, Elettra Lamborghini, devo cantarla tutta anch'io? No, ditemi, io lo faccio. Avanti!
1: Ciao, buongiorno a tutti, sono Lucia D'Asti e se fosse possibile vorrei ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Grazie mille e un buon venerdì a tutti. Ciao!
0: Ciao Lucia, un bacio a te sulla fronte. Potete fare gli auguri alla mia zia preferita, zia Daniela, che mi ha sempre fatto da seconda mamma per i suoi 50 anni. Grazie, Erika da Torino. Allora facciamo gli auguri alla zia Daniela.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

0: Love, buon viaggio. Dai, sentiamo l'ultimo messaggio del mio spazio di quest'oggi e anche di questa settimana. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buon venerdì. Nuvoloso. Si va verso il weekend, ma un weekend mica tanto bello, mi sa. Tu che dici? Senti, io te l'ho chiesto ieri mattina, non è riuscita a passare, ti richiedo stamattina Billy Idol, che è un po' che non lo sentiamo, fai tu ovviamente. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro un buonissimo weekend, anche se sarà nuvoloso, un buon weekend a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao lui.
0: Allora io ci credo e ribadisco che anche oggi nel pomeriggio dovremo rivedere il sole e sabato sole, domenica invece purtroppo ormai è codificato che piova.

0: Secondo me, guarda, la mia colleghissima, se andiamo avanti così, prima o poi mi manda in diretta.
1: Delle commissioni ti mando, sì, sicuramente. Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Ma sai che questa mattina non mi mandi solo tu?
1: Ma davvero? Ah, c'è un vaffa di gruppo?
0: No, nel senso che non è colpa mia, purtroppo i temporali possono anche esistere.
1: Possono esistere, non ce lo aspettavamo però, sono rimasta un po' male, devo dire,
0: sì,
1: non
0: devo
1: ero pronta.
0: Che invece tornerà, guarda, io ci credo, tornerà anche oggi il bel tempo e domani soprattutto sarà bello. Purtroppo invece, lo dico già da un po' di tempo, domenica quasi al 90% di probabilità. Comunque piove, lo dico a tutti.
1: Piove ragazzi, domenica, piove, quindi, io non so cosa mi metterò le galosce a questa cresima comunione, cioè capisci perché vado con le galosce. Sì, quelle di Peppa Pig. Sai quelle che mette, quelle gialle?
0: Sì,
1: quelle
0: sì,
1: gialle
0: sì,
1: di gomma.
0: Quando sale le colline.
1: Mantengo il vestitino che avevo messo da parte per le calze, quelle ovviamente un po' velate così, e poi con le galosce. Senti, capiranno. E cosa faccio?
0: Così.
1: Col tacco vado, non è fattibile.
0: No, col tacco rischi di sparire se ci sono dei
1: bravi. Di annegare nelle.
0: No, vai giù tipo. No?
1: Sei tipo il risucchio delle sabbie mobili.
0: Esatto,
1: sì,
0: crei un'aiuola nuova.
1: Bellissimo. Vabbè. Bello, bello.
0: Allora, se tu mi dai premesso, io vorrei salutare le Manilosi per questo weekend. Un bacio, un abbraccio, come sempre, vivetevi un weekend di fuoco. E poi, se vuoi, leggo un messaggio perché secondo me ci piace ascoltare anche questo nuovo singolo. Posso?
1: Certo, ma certo.
0: Anche perché il nostro maniloso Vincenzo Davarallo ha scritto prima a me, quando ha sentito che facevo il cambio, tu subito ha cambiato.
1: Sì.
0: Buongiorno Robby, sono Vincenzo Davarallo, se possibile vorrei ascoltare il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, Porno O.
1: Bellissimo. No.
0: Porno zero. Allora,
1: Porno zero. No, perché io ho capito porno zero. Come dire, oh, porno, cioè mica pizza e fichi. E quindi era come
0: ma
1: dire,
0: tipo,
1: un richiamo.
0: Vado e porno?
1: Vado e porno, certo, perché no?
0: Vado.
1: Pornami qualcosa da mangiare che ho fame. Cioè, porno chi parla?
0: Non ce la faccio.
1: Le patate al porno.
0: Troppi ricordi. Vabbè, un abbraccio, buon weekend, un abbraccio anche a te, mi raccomando.
1: Un abbraccio.
0: Non i tacchi.
1: Ci penso, però vabbè, dai, le galosce.
0: Ciao, buon weekend.
1: Ciao anche a te.
0: Ciao. La tua radio sempre, Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:04.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Danilo Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro tre proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
12: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

Massa aprono il Manila Box Brunch con Porno e questo nuovissimo singolo uscito oggi qui su Radio Manila. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, come state? Come va? Come vi sentite? Allora, oggi eravamo pronti alla giornata di sole, siamo usciti, sembrava che. Poi è venuto sto temporale, ma non dappertutto, non dappertutto, qua però è venuto proprio giù, abbastanza il mondo. Ciao mio amor, buongiorno, sono in tangenziale, piove, mannaggia. A Rivarolo c'era il sole, uffi. Allora, siccome sto andando a Susa per lavoro, oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone estiva che sa di mare. La sceglieresti tu per me, grazie mille, un saluto a tutti, un bacio grande a te, il vostro Savu. PS, sono bloccato in tangenziale, Savu, guarda, con tanto di ovviamente testimonianza fotografica. Allora, siccome abbiamo Eli che mi scrive: ciao Roby, vorrei ascoltare una canzone di Marco Mengoni, a tua scelta. Allora io faccio così, vi accontento entrambi. Marco Mengoni, in questo caso insieme a Saife e a Ercomi, Sto bene al mare.

0: anche molti di voi lo so. Allora, lo sapete che siamo una radio family fantastica, vero? Sapete che quando arriva la Mucchi si roccheggia. Oggi ovviamente abbiamo iniziato con le bambole di pezza, qui sicuramente il rock dentro non manca, e soprattutto i protagonisti siete voi al 338 50 38 908 e andiamo avanti a girare la ruota. Bisogna girarla la ruota, ragazzi, se no rimaniamo lì statici non va bene.
1: Ma buongiorno Mucchina, buongiorno, buongiorno. Sentirti al mattino è sempre una cosa bellissima, e diciamo che oramai è una community, come dici tu, veramente. Io è anni che ascolto Radio Manila e bravo. Manca un pezzo se non si sente l'Alice, la Mucchina, il Pompi. Io sono quello del mattino, perché è il pomeriggio un po' così. Senti, I Like Chopin, la versione moderna che mi fa sempre ricordare la mia gioventù e che non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, allora ci fermiamo ma solo insomma brevemente e poi torniamo con i Gazebo e la tua amata versione remixata da Christian Marchi. Rimanete su Radio Manila.
2: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
4: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
10: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi d'Acaia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
11: Il mercato straordinario Crocetta Più, novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana, Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Insieme allo storico mercantico Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
12: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberto.

I Like Chopin in versione remixata. Cristian Marchi, siete su Radio Manila con la Mucchi. Allora, anche oggi è iniziato il brunch, abbiamo iniziato con le bambole di pezza, in un attimo sarà caffettino, sapete.

0: ascolta Radio Manila e Gay Over.
1: Oh, brava.
2: La canzone Pino Daniele, Amore senza fine. Grazie.
1: Un abbraccio gigante, auguri a mamma Jessica. Arriva Amore senza fine, Pino Daniele su Radio Manila.
3: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo.

0: Io non so se anche voi vi siete emozionati, a me Pino Daniele proprio mi buca l'anima proprio, meravigliosa.
1: Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: E ti volevo chiedere un disco di Annalisa, per te, saluto te e tutte le ascoltatrici, ti auguro un buon weekend. Saluti e baci, Vittorio, a te e alle ascoltatrici.
0: Grazie, ciao Vittorio. Allora, ci ascoltiamo San Lorenzo, Annalisa insieme ad Alfa.
2: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Come la sorte non è sempre buona,

0: cadiamo giù.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Radio
2: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori dalle 8.30 alle 17.30 è prevista la chiusura della provinciale 723 in corrispondenza del comune di Nole. Infine vi invitiamo alla prudenza per le piogge segnalate su gran parte del territorio piemontese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

Il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk, su Radio Manila, e stiamo quasi così andando verso la chiusura della prima ora, ma volete dirmi che quasi mi è sfuggita di mano così una prima ora di brunch? Siete una moltitudine, che meraviglia. Ciao, sono Yomar, mi faresti ascoltare Come se non fosse stato mai amore della Pausini? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, da dedicare al mio collega. Bene, allora arriva questa canzone di Laura Pausini, una sicuramente delle canzoni che più amiamo ascoltare qui insieme, dal 2005, Come se non fosse stato mai amore.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Ilaria da Canelli. Ciao, Ilaria. Volevo richiedere la canzone di Madame Disincanto, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao,
1: allora bellissima questa canzone, bellissimo il lavoro che ha fatto Madame su se stessa e ci ha regalato in questo nuovo album, questo singolo è Disincanto, e ce lo ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Allora, per concludere?
8: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
7: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
8: Confermata 23.30.
7: Bene, ottimo lavoro.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: della gelata, a tutte le persone che ci conoscono, a tutti i manilosi, a tutti i miei parenti. E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Se non fosse possibile, una canzone che volete voi. Baciuzzi dalla sister Carletto. Baciuzzi, baciuzzi,
1: baciuzzi. Game over. Fred De Palma, Nita e Mischilla, la testa gira.

Buongiorno Manilosi, sono Davis da Nizza Monferrato. Vorrei ascoltare Venerdì di Ligabue, se no non si parte come dovrebbe. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ormai anche qui a Radio Manila è proprio così. C'è un rito, quello del venerdì, di ascoltare questa canzone. Pensate a Liga quanto fischieranno le orecchie il venerdì, perché quando è venerdì non bisogna rompere, cioè voglio dire.

0: sempre.
1: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:02.
5: A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
8: E per Palotti, sopraffini,
9: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
11: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: H7 Santa su Radio Manile, è iniziata la seconda ora di brunch. Siamo a venerdì 8 maggio e proprio domenica sarà la festa della mamma, quindi capisco se insomma cominciamo a entrare nel mood di questa bella festa delle nostre mamme. Pronto?
1: Buongiorno Roby Mookie, sono Gaglietta da Chieri.
0: Ciao.
1: E questa mattina volevo dedicare una canzone alla mia mamma che si chiama Ilaria, che è qui con me al lavoro, ma è una sorpresa. E se possibile, Can You Feel It dei The Jackson, che è da stamattina che la canta, quindi allora, gliela vorrei dedicare. O altrimenti
0: giusto,
1: sempre un'altra di Michael Jackson, scegli tu. Grazie, auguro a tutti una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, se ce l'hai in testa la mami da questa mattina, bisogna cantarla, spero che la cantiate insieme. Arrivano i The Jacksons, Can You Feel It, dal 1980, pezzo storico, ce lo ascoltiamo e ovviamente balliamo anche qui su Radio Manila.

The Jackson, come si fa a stare fermi con un pezzo del genere? Ciao Roby, sono Rosella da Rivara, speriamo che sia un weekend di fuoco con bel tempo, l'importante è che non piova. Abbiamo adunata Alpi a Genova e con questo saluto tutti gli alpini, compreso mio marito. Vorrei dedicare una canzone a tutti loro per tutto l'operato che fanno. Gli 883 con gli anni, chi non ascolta Manile è un game over. E sempre viva, e viva gli alpini!

0: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Allora, per concludere?
13: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
12: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
13: Confermata 23.30.
12: Bene, ottimo lavoro.
14: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao, da Giovanni, 40 anni di Torino, vivo un periodo buio tra ansia, depressione. Guarda, ti sento. Vorrei che la gente fosse più buona, perché le parole e la maleducazione fanno male più di ogni cosa. Vi voglio bene, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, se possibile vorrei ascoltare Guerriero di Mengoni, un abbraccio. Poi mi hai scritto: siccome è già passato Mengoni, posso richiedere Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio. Allora, capisco che sia un periodo di cacca, e capisco benissimo che l'ansia e la depressione sono ormai dei compagni di viaggio, credimi, non sei assolutamente solo, Giovanni. Sono dei compagni di viaggio che ogni tanto vanno accolti, si fanno un pezzo di strada insieme a noi, poi vanno, poi tornano, però tu accoglili e non puntare i piedi. Sicuramente la musica aiuta tantissimo, e io sono qui per te quando vuoi. Arriva Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo, siete su Radio Manila.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 211 della Lomellina, in corrispondenza dell'incrocio tangenziale di Novara per i veicoli in direzione statale 11. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 39 in corrispondenza del comune di Gignese. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Fabri Fibra dei giornalisti Pamplona su Radio Manila. Stanno per scoccare le 10.40, Manilosi. Siamo quasi alle 11, quasi a conclusione della seconda ora di brunch. Allora io vado bella spedita. C'è chi va al mare?
1: Beati ciao, Radio
0: voi.
1: Manila.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Siamo Silvia, Davide e ciao. Papà Valerio. Stiamo andando al mare perché oggi è il compleanno di Davide, vorremmo okay. ascoltare I'm Blue degli Eiffel 65 e chi non ascolta Radio Manila è un game over. E facciamo anche tanti auguri a Davide che oggi è il suo compleanno.
0: Auguri!
1: Che compie 4 anni,
0: wow.
1: auguri!
0: Auguri a Davide, allora auguri a tutti e passate un bellissimo weekend al mare. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Danza Kuduro per ballare un po' in questa giornata uggiosa, anche un po' schifosetta. Bellissimo, schifosetta. Un bacio e chi non ascolta Radio Manila e game over. Adesso arrivano gli FA65 e poi Danza Kuduro.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Il mercato straordinario Crocetta Più, novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana, Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Insieme allo storico mercantico, Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
5: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Franza Cuduro, sono quasi le 11 qui su Radio Manila e dai, la merenduccia io l'ho fatta. La merenduccia, caro Marco, vi chiede Roby, anche oggi mandorline, noccioline, no, se noccioline, ho mangiato una prugna ho mangiato, ecco, nulla di più, nulla di meno, adesso mi riprendo un caffettino insieme a voi, pronto?
1: Ciao Mucchi, sono Rosario da Givoletto.
0: Ciao.
1: Ti volevo chiedere se mi sentevi Giovanna Arcor di Mischeta. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao.
0: Ciao, arriva Mischeta.

Sì, allora vado avanti, arriva Nick, il nostro poeta guerriero. Ciao Roby, spero che stai bene. Sai, stavo pensando a quanta invidia, gelosia e cattiveria ne è piena il mondo, ma noi ce ne freghiamo e sempre positivi rimaniamo. Assolutamente, guarda, puoi scommetterci, ci faresti ascoltare Amico di Renato Zero. Grazie, un abbraccio Nick, il poeta guerriero. Arriva Renato Zero dal 1980, uno dei suoi grandi testi, arriva Amico.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale a Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero, una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco e prenota subito il tuo biglietto al numero 340-0066-847. Ripeto, 340-0066-847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
2: La tua radio sempre!
3: Ciao, sono Bianca Zei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 11:02.
8: Sport. A chi piace Raspini?
9: A tutti i bambini.
10: E allora i bagnini?
11: E per palati sopraffini?
12: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
13: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
14: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna in sottocosto! I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
17: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica. Jenny De Gaetano.
19: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltre manica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellandolo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
18: Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
20: È bellissimo tornare a Roma e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tanti grandissime persone, quindi io sono super contento di essere qua.
18: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cina e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti, oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria al via il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 chilometri, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Ed è tutto, grazie per
2: Manila News.
0: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.
21: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, male necessario. La richiesta di Antonio nel brunch. Non ho mai veramente conosciuto qualcosa di bello senza passare attraverso la sofferenza. Questo è vero. E come dicevamo prima, il nostro amico che si sentiva un po' ansioso, depresso, anche il male, il dolore va accolto, perché tanto ti porta sempre da qualche parte. Qualcuno mi ha anche detto che tanto le cose poi alla fine vanno come devono andare. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Pronto? Chi bussa? Chi c'è?
2: Sì, buongiorno. Eccolo. A te, buongiorno a tutti i manilosi. Caffettino già preso.
1: Bravo.
2: Si parte per una bellissima giornata di lavoro.
1: Grande.
2: Vorrei gentilmente ascoltare la canzone di Tananai, Tango. La dedico a Centro Estetico Semplicemente di Cirié e da tutti i manilosi in ascolto. Sono Pino Renato da Borgaro, auguro a tutti una buona giornata, un buon fine settimana. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Mucchi.
1: Ciao, un abbraccio grande. Ciao a tutti i manilosi da Daniele Limbianchino. Purtroppo sono in cantiere in cui non è permesso ascoltare musica, ma vorrei comunque dedicare la canzone del venerdì del Liga a Simo e Andre, che sicuramente non sono game over. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over, dai che venerdì. Allora, il Liga con la canzone storica di Rito, l'abbiamo ascoltato poco fa, spero siate riusciti a sentire. Adesso arriva Tananai.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: tornerò lunedì. Non è mai lunedì.
1: Tananai Tango su Radio Manila. Buongiorno Radio Manila. In questa giornata un po' così autunnale vorrei ascoltare una canzone degli U2, City of Blinding Lights, oppure With or Without You, a tua scelta. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Monica da Pinerolo. Allora Monica, c'è qualcun altro che voleva ascoltare U2, vero? Sì. Ciao Roby, sono Angelica, vorrei ascoltare U2 con una canzone un po' movimentata di quelle vecchie. Chi non ascolta Manila e Game Over, arrivano U2 With or Without You.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Allora, per concludere?
5: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
4: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
5: Confermata 23.30.
4: Bene, ottimo lavoro.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta, senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: finir male così.
1: Il nuovo singolo di Coez, Ci vuole una laurea, From due spicci Netflix. Questo è uscito letteralmente come ve l'ho letto. Buongiorno Radio Manila, sono Maria e volevo ascoltare la canzone Ossession degli Aventura e volevo salutare Sofia che lavora al bar pizzeria la Baracotte di Pancaglieri. Baci a tutti i manilosi, la mia amata Pancaglieri, conosco molto molto

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti.
1: Ma buongiorno.
0: Andrea, milite noto di Volvera, in partenza con il Volvera Rugby per andare a 3

0: Riso a fare un torneo prestigioso.
1: Ma bene, ma
0: allora,
1: bene.
0: Allora, viaggio, vorremmo sentire un bel pezzo forte, qualcosa che ci dà la carica.
1: Certo,
0: ecco,
1: una bella carica.
0: Rugby è un'altra dimensione.
1: È vero.
0: Rugby uno sport puro, bellissimo.
1: Hai ragione.
0: E felicissimi di portarci Radio Manina durante il viaggio. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: Ben
0: in
1: detto.
0: Bocca al lupo al Volvera Rugby.
1: In bocca al lupo al Volvera Rugby, miei compaesani, mi raccomando, è vero, il rugby è uno sport veramente meraviglioso, tanto fair play, ha tanto da insegnare, quindi spaccate tutto ragazzi. Arriva Survival con Eye of the Tiger.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.
6: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Innamorato di te.
1: Enrico Nigiotti, tu sei per me su Radio Manila. Allora sentiamo chi bussa, andiamo avanti a girare la ruota, pronto?
2: Ciao Radio Manila, sono Antonino.
1: Ciao Antonino.
2: Volevo ascoltare Stella Stellina. Un grosso abbraccio a tutti i manilosi.
1: A te.
2: E ai non manilosi, un bel game
1: over. Game over gigante, giusto? Arriva.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
11: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
12: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
13: Sei grande.
12: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in corso Alessandria 109.
13: Sei grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
14: Asta del Mobile, geniale, vero?
15: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
16: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
17: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
19: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Su Radio Manila, questa è la richiesta della nostra Sami al 338 50 38 908. Baci da Carmagnola, un abbraccio a te. Ciao Roby, buon venerdì, sono Fabrizio. In ricordo delle mie notti brave da Gianca, mi faresti ascoltare Freestyler dei Bon Funk MC? Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Chissà in quanti ricorderanno le notti brave torinesi da Gianca.

Allora dai, l'ultima del brunch. Buongiorno Manilosi, sono Anna da Monchiero. Se fosse possibile ascoltare Sara Toscano con Atlantide, dedicarla a me stessa. Grazie, chi non ascolta Manile è un game over. Volevo ancora salutare Chiara, ho sentito il messaggio del ragazzo di 40 anni e della sua situazione, assolutamente no, non è solo, io ne ho 26, grazie per essere stata così gentile, ma ci mancherebbe, mi ha sollevato pensare che effettivamente ansia e depressione possono essere considerate come compagne di viaggio. Chiara da Cuneo, volevo solo ringraziarti, a volte basta poco per fare del bene, anche due parole, ci mancherebbe, io sono qui per questo e sento profondamente la responsabilità del ruolo sociale, no? Che in qualche modo ricopro e lo penso davvero quando dico che anche le cose più negative bisogna accoglierle perché ci accompagnano magari anche solo per un breve tratto, però sicuramente poi da lì arriverà la luce, arriva sempre quando si tocca il fondo, bisogna per forza risalire, è fisiologico, quindi mi raccomando, non siamo soli, non siete soli.

0: Sara Toscano con Atlantide, chiude il brunch e via, via con la banana, via con la banana, sono già un sacco i manilosi e preparati Pompi.
1: La loro banana?
0: Eh sì, cioè, scusa, non ti avevo aperto il microfono.
1: Ah, non, allora, no, dicevo sì, che aspettano di lanciare la
0: loro banana. Certo, invece chi lancia le monetine.
1: Esatto, che nel Banana Time sono i messaggi.
0: E certo, giusto, è vero.
1: Però se ti arriva una monetina in fronte fa anche male. La banana non lo so, dipende dove ti prende.
0: E anche con che velocità te la tirano.
1: Esatto.
0: Dove ti
1: colpiscono.
0: Ti colpisce, certo, perché giustamente se rimbalza.
1: Se ti arriva una banana in fronte.
0: È un'altra cosa.
1: Se ti arriva da un'altra parte,
0: certo,
1: lì dipende.
0: E lì non si sa neanche, non fa neanche il tonfo, va proprio nel nulla,
1: lì
0: punto. Via nello spazio.
1: Nello spazio infinito.
0: Nello spazio infinito, infinito come il cuore di Pompi. Ecco, quello certo. Volevamo dire, ovviamente, nel senso ti tocca il petto e lì proprio, volevamo proprio utilizzare.
1: Certo.
0: Una cosa così,
1: romantica,
0: un simbolismo
1: carino,
0: romantico, così, perché in fondo lo siamo anche un po' romanticoni, ecco.
1: Sì, dai, in fondo sì.
0: In fondo. Allora, io sono arrivata qui stamattina che pioveva a dirotto,
1: Sì?
0: Pioveva a dirotto, sì, alle 8 non me lo aspettavo assolutamente perché pareva quasi bello il tempo, ma c'è stato un rovescio importante, quindi non so adesso che tempo
1: c'è
0: fuori.
1: Ah, non lo so neanche io, perché invece
0: fatecelo sapere.
1: Guarda, stamattina sono uscito di casa, non abito molto distante da qui,
0: infatti,
1: e però allora sono uscito che c'era quasi il sole, arrivo qua
0: e
1: pioveva.
0: Ma è vero. Comunque, allora c'era qua la nuvoletta proprio sulla
1: Pomponi,
0: struttura, cioè. Su Fast Media c'era un po' la nuvoletta. Siamo stati un po' sfigati perché anche io sono arrivata che il tempo tutto, poi arrivo e dico:
1: certo,
0: ma
1: punto.
0: che è successo, però magari piove, adesso quando usciamo noi c'è il sole. vedremo.
1: Vabbè, quando uscirò io
0: buonanotte,
1: che ora,
0: di nuovo notte
1: ci sarà di nuovo la luna,
0: è possibile. Allora mi raccomando, fate sapere che tempo state vivendo voi là fuori, io me ne vado, vi auguro buon weekend e soprattutto auguri a tutte le mamme per domenica.
1: Ah, è vero, la festa della mamma,
0: auguri, quindi auguri
1: a tutte le
0: grazie.
1: Mamme,
0: grazie,
1: e anche ai papà che si sentano mamma,
0: giusto, bon. Questo è fondamentale, giusto, perché poi voglio dire un genitore.
1: Papà che fanno anche da mamma.
0: Che fanno da mamma, assolutamente, sono più di quanto pensiamo, quindi auguri a tutte le figure
1: mamme.
0: Materne per i propri figli. Un abbraccio e buon Banana Time a tutti. Ciao.
1: Ciao, buon weekend. Sempre.
2: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:04.
6: Sport. A chi piace la Spini?
7: A tutti i bambini,
8: anche ai ballerini.
6: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Ciao, pinsalvaggio!
11: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
14: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio di dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.
17: Manila News.
18: Le canzoni più ascoltate su

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, il nuovo singolo che apre l'appuntamento con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo il primo vocal. Ciao.
1: Ciao. Buongiorno. Radio Manila, buongiorno a tutti, oggi è venerdì.
0: Meno male.
1: Domani 2 giorni a casa, che bello.
0: Vai.
1: Allora, per festeggiare questo weekend, Pompi, ci potresti mettere The One di Elton John, per favore? Grazie.
0: Ma certo.
1: Mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, grazie, un abbraccio, una bellissima canzone di Elton John, The One. E tra l'altro non ho visto la situazione meteorologica per il fine settimana, qualcuno può dirmi se la pioggia continuerà oppure almeno un po' di tregua, ossia sabato, domenico, tutti e 2 giorni non sarebbe male, mannaggia.

0: Ascoltare il podcast di Alice sul meteo. Allora devo andare sull'app di Radio Manila, vado a cercare l'appuntamento con il breakfast e poi praticamente vado ad ascoltare se ha fatto le previsioni del tempo, vero? Chissà come sarà questo weekend. La vedo dura questo weekend.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
9: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Biagio Antonacci con You and Me. Da stamattina è intorno alle 9, anche prima, che in alcune zone del Piemonte è iniziato a piovere, tranne dove abita la nostra Marcella. Lì c'è il sole, ma come? Scusa, mi dici dove abiti? Pompi, buongiorno, ben arrivato nella tua banana. Qui non ha fatto neanche una goccia, cielo così così, adesso sembra che vuole uscire il sole. Puoi far ascoltare la canzone di Achille Lauro, la prima che ha cantato a Sanremo, Rolls Royce, grazie. Buona giornata e buon weekend. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutoni a tutti, Marcella, ciao. E poi mi ha mandato un video che apro adesso. Che video è, scusate? Allora, vedo una pozzanghera, vedo la nostra Marcella che canta. Ma scusa, allora...

0: Mi diverte davvero tantissimo vedere i vostri video che mandate durante il Manila Box e anche la nostra amica Marcella che cantava questa canzone da Killer Auro in mezzo alla pioggia, bella. E poi hai detto che non ha piovuto, ma scusa, io vedo quella pozzanghera piena d'acqua, quindi... Ciao, un abbraccio lo do anche alla mia amica che scrive: ciao Pompi, spero che con questo tempo tu non abbia messo i tacchi. No, no, ma quanta acqua sta venendo giù? Ti posso chiedere piove di Jovanotti per restare in tema in questa giornata piovosa? Un saluto a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, un abbraccio.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: mi hanno fatto arrabbiare il mio amico Danilo, ciclista di Cuneo. Sono d'accordo con te, che fastidio, un po' come la canzone che hanno portato al Festival di Sanremo. Che fastidio che dà la maleducazione, davvero, è intollerabile, c'è niente da fare.
1: Buongiorno Davide, Danilo, ciclista di Cuneo. Oggi mi trovo un po' arrabbiatello perché io purtroppo sai che la maleducazione non la sopporto, ma credo non solo io, ma sono particolarmente sensibile a queste cose. Stamattina è venuta gente in negozio che mi ha fatto un po' arrabbiare perché dopo un'ora che era lì mi ha detto che erano solo venuti per passare il tempo.
0: Ah, ecco.
1: Molto maleducati, in modo anche un po' strafottente. Comunque vabbè, dai, in 30 anni ne ho già viste, digeriamo anche questa, non è un problema. Pensiamo alle cose furbe, serie della vita. Mi faresti ascoltare per cortesia una canzone un po' allegra, dai, di Cyndi Lauper, Time After Time. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, dedicata ai manilosi, quelli furbi però. Un saluto da Cuneo.
0: Ciao, grazie, un abbraccio. Mannaggia.

Cyndi Lauper, questa era la scelta musicale di Danilo, il ciclista di Cuneo, che oggi è un po' arrabbiato perché stamattina sono arrivate le persone, dopo un'ora gli ha risposto: ma no, noi siamo qui per perdere tempo. E allora no, ragazzi, non dobbiamo far perdere tempo alle persone che lavorano. Un abbraccio al nostro Danilo, non ti arrabbiare, dai. Abbiamo la prossima scelta musicale e state già sentendo cosa sta suonando Radio Manila. Va forte Michael Jackson. Ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson oppure una qualsiasi sua canzone. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: È sempre un grande piacere riascoltare Michael Jackson ed è sempre un grande piacere riascoltare le nostre Mani Lose che ci sono ancora, non sono andate altrove.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno Radio Manila, buongiorno Pompi. Chi non muore si rivede.
0: Si risente.
1: Comunque io sono sempre una vostra fan.
0: Meno male.
1: Allora, senti, come stai, Pompi?
0: Bene, tu?
1: Madonna, da quanto tempo? Quanto tempo? Niente, volevo ascoltare. Sono Stella, adesso sono arrivata.
0: Ciao, Stella.
1: Volevo ascoltare Gabri Ponte, tutta l'Italia, e la dedico ai Piperno di Carmagnola.
0: I Piperno?
1: Tina, Anna, Salvatore, Antonio, tutti. Tranne che il mio ex, scherzo. un bacio a tutti, chi non ascolta Radio Manila.
0: Scherzo più o meno, mi sa.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao Stella.
1: Ti amo sempre tanto, ciao.
0: Ma anche noi ti amiamo, ben ritornata, che bello risentirti. Tra poco ascolteremo Gabri Ponte con tutta l'Italia.
2: Manila Box.
3: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K. Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
13: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
14: Sei grande, grande, grande.
13: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
14: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
15: Asta del Mobile, geniale, vero?
16: Arriva la primavera?
2: Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

per la nostra manilosa Stella che è tornata, meno male, abbiamo rivisto la Stella, anzi l'abbiamo risentita. Abbiamo la prossima scelta musicale, eccolo qua, il messaggio di Alessandro da Bolpiano che scrive: vorrei richiedere Ridere di te di Vasco Rossi, augurare a tutti una buona giornata, dai che è venerdì. E chi non ascolta Radio Vanile, game over, meno male, solo che piove, sta pioggia, basta, ci siamo stufati.

0: Vasco Rossi con Ridere di te, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare i vostri messaggi su Radio Manila. E c'è il mio amico Paolo di Alpignano. Alpignano, scusa Paolo, però fai qualcosa. Alpignano sotto la pioggia, ragazzi, donna, cioè piove da settimane. Come mai?
1: Buongiorno da Manila, buongiorno Pompei.
0: Tu che abiti
1: qui? Ciao bello, sono Paolo Alpignano. Senti qua. Metteresti la canzone di Diana Ross Upside Down? Salutiamo Daniela Saluzzo, ti abbraccio, buon weekend, chi non ascolta domani è in super. Game over, ciao ciao bello.
0: Ciao, allora mi hanno scritto che a Torino in questo momento non piove, ad Alpignano sì, dove c'era la nostra amica Marcella non piove, Alpignano sì, piove di continuo. Tu che sei del posto, ma è sempre così qui?
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 13:02.
2: Sport. A chi piace la Spini?
3: A tutti i bambini.
2: E allora i bagnini?
4: E per palati sopraffini?
5: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Shopping selvaggio!
7: Non fartelo ripetere. A Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night.
8: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
14: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
16: Tensione altissima nello stretto di Hormuz, nell'area del Golfo, dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in 3 fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
15: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei, seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo, con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
6: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
15: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Manila News.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

gara del Manila Box per la Time, e davvero ci sono tantissimi messaggi da parte dei nostri amici manilosi al 338 50 38 908. Vado velocissimo. Ciao Pompi, vorrei ascoltare la canzone dei Bundabash, Love You, Hate You. La dedico a tutti i manilosi. Sono Pino, Renato da Borgaro Torinese, buona giornata. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora arriva la tua scelta musicale e arrivano i

0: Manila Box.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Allora, per concludere?
6: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
5: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
6: Confermata 23.30.
5: Bene, ottimo lavoro.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
8: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

guardare le previsioni meteo, visto che sta piovendo ancora fuori, no? Rispondo a Marco di Faule che ha scritto prima: ascolta il podcast di Alice sull'app, ma lui dice che c'è il sole. Poi io esco senza ombrello la mattina e stamattina sono arrivato qui in radio e ero zuppo. Allora, ciao Pompi, sono Marco di Faule. Nel frattempo che ascolti i podcast di Alice per il meteo, mi metti Big in Japan degli Alphaville. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e game over. Adesso sai cosa faccio? Mi porterò dietro sempre un ombrello, perché qua ormai il tempo è davvero molto molto strano. Esci di casa che c'è il sole, dopo un minuto inizia a piovere. Comunque vabbè. Ciao Marco, un abbraccio, buon weekend, e arrivano gli Alphaville su Radio Manila.

0: Saluto Marco che ha richiesto gli Alphaville e adesso abbiamo due messaggi audio. Avanti con il primo, ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Celeste e volevamo dedicare ad Antonio una splendida giornata di Vasco.
0: E Vasco,
1: viva gli alpini, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, viva gli alpini, ma Vasco è già passato e allora vi associo alla scelta musicale del nostro maniloso Nick. Ciao
2: Davide.
0: Nick, buongiorno.
2: Spero che stai bene.
0: Sì, tu?
2: Ci fai ascoltare per cortesia Principessa di Masini?
0: Va bene.
2: La dedico a tutte le mamme, perché è domenica la festa della mamma, e anche alle mamme, quelle che sono già in paradiso, compresa la mia. E niente, buon weekend a tutti, anche a voi della redazione, e ricordo che chi non ascolta Radio Marina è un game over. Da Terceira, Nick e poi Taguerriero.
0: Ciao Nick, grazie, ti abbraccio forte e ascoltiamo Marco Masini con Principessa.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Circola

0: Attenzione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Via Vita.

Questa è la nuova di Aiello, si intitola Sotto Sotto ed è una gran bella novità, era attesa visto che avevamo già letto una notizia sull'uscita del nuovo singolo e finalmente lo abbiamo suonato su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Paolo, che abbraccio. Adesso invece arriva la prossima canzone ed è la scelta musicale di Silvia, che vuole ascoltare gli Alcazar. È questo brano che abbiamo ballato un sacco di volte, è vero, inizio anni 2000, cos'era, il 2001. Un abbraccio a Silvia, buon weekend!

Confession of the Groom.

stavo contando gli anni che sono passati. Allora, nel 2001 io avevo superato i 30 anni, dai, non aggiungiamo altro, che meglio, va bene. Un abbraccio alla nostra amica Silvia. Saluto un'altra manilosa che invece vuole ascoltare una canzone di Fra Quintale, lei mi richiede Nei treni la notte. Allora, sai che faccio? Ti faccio sentire il nuovo singolo che si intitola Aranciata e ti abbraccio, anche se non hai firmato il messaggio con il tuo nome.

Questa era la scelta musicale per la nostra Manilosa che saluto. Allora, lo dico spesso, no? Il venerdì escono davvero tante belle novità, tante belle canzoni. Ho anche la fortuna di ascoltarle in anteprima e tra i tanti giovani cantanti ce n'è uno che promette bene perché è un artista davvero che si sta facendo strada. Lui si chiama Stoccolma. C'è una bella canzone, dicevo, che si intitola Belli da Matti, a proposito di bellezza, e secondo me potrebbe diventare la colonna sonora di tante belle storie d'amore. Quindi lo ascoltiamo per la prima volta, questo nuovo singolo che appunto si intitola Belli da Matti, con Stoccolma su Radio Manila.

0: poi c'è ancora del via.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
6: Ma vai da Totac!
7: Totac. Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
10: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
12: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
11: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
13: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora sono d'accordo con il nostro maniloso che mi ha appena scritto: Pompi, sembra di stare in inverno. Ho appena visto 14 gradi, ragazzi, no, ma basta, non ne possiamo più. Allora arriva la prossima scelta musicale e qui ci scaldiamo con una bella canzone scelta da Sere e Ale da Cirie, che scrivono: ciao Manila, mi fareste ascoltare Maledetto me di Fulminacci o Il morso di Tyson di Brunori? Se no, una qualsiasi di uno dei due, grazie. Allora, guarda, rimaniamo sulla prima, rimaniamo su Fulminacci con Maledetto me.

0: Fulminacci con Maledetto Me, la scelta musicale della nostra, dei nostri manilosi. Un abbraccio ragazzi, un abbraccio lo do anche a Daniela di Saluzzo. Ciao Daniela, ma piove in Serra?
1: Ciao Davidino, buon pomeriggio.
0: No, come in Serra non
1: piove. Bene, tutto bene, sono tornata al lavoro e avrei piacere di ascoltare E guardo il mondo da un oblò. Mi annoio un po', se puoi. Ti ringrazio, auguro a te tutti i manilosi un buon fine settimana. Ti mando un abbraccio.
0: Grazie.
1: Saluto tutti. Ricambio i saluti di Paolo dell'officina, saluto tutte le mie amiche e i miei amici. Chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14.
3: A chi piace la Spini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche ai ballerini.
6: E per palati sopraffini
7: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
8: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
9: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
8: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
10: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Davide Pomeroy.

Iezzi, stessa direzione. Siamo pronti per la terza ora del Manila Box Banana Time e in questa terza ora accontenteremo come sempre i nostri manilosi con i loro messaggi, le loro scelte musicali al 338 50 38 908. Allora saluto Mary e Marti da Riva Pressochieri che scrivono: vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta degli One Direction, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Dobbiamo dare energia alla carica giusta a un nostro maniloso che nel weekend avrà una gara di tiro con l'arco. Ciao Marco.
1: Pompi, buon pomeriggio da Marco e Giamaica di Crescentino.
0: Marco,
1: Pompi, Marco, ci metti qualcosa di feroce, che sabato e domenica io e Giamaica abbiamo una gara di tiro con l'arco a cavallo.
0: Va bene.
1: Che così ci dà la carica, che siamo pronti e carichi a molla.
0: Ma si sente.
1: Buon
0: che
1: pomeriggio
0: sei
1: a tutti da Marco e Giamaica di Crescentino.
0: Ciao.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ho scelto gli Imagine Dragons. Just the

Thunder per Marco e Giamaica, che sabato e domenica avranno una gara di tiro con l'arco. Un abbraccio. E arriva la prossima scelta musicale, c'è cioè il messaggio di Simone da Trofarello che scrive: volevo dedicare alla mia Jessica Sei fantastica di Max Pezzali, grazie. E se non ascolti Radio Manila, sei

0: con Sei Fantastica, la scelta di Simone da Trofarello, che ha dedicato alla sua Jessica. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora Manilosi, un messaggio per tutti quanti voi: l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero, una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Il mercato straordinario Crocetta Più, novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana, Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Insieme allo storico mercantico, Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
6: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
7: Sei grande, grande, grande.
6: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
7: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
8: Asta del Mobile, geniale, vero?
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: La nuova canzone degli Eugenio in via di gioia con Baciamoci, e siamo pronti anche ad accontentare Giorgia che scrive: ciao Radio Manila, per favore vorrei ascoltare In the End di Linkin Park e la dedico alla mia collega Elisa che domani fa l'addio al nubilato. Baci, firmato Giorgia. Posso venire anch'io a festeggiare con voi?
1: Questo è Rock.

0: Vado veloce, così è contento anche il nostro amico. Ciao, ciao Lino, buongiorno.
1: Buongiorno Pompi.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Senti, per favore, mi faresti ascoltare Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi. Poi se è già passato Tozzi, metti una canzone che vuoi tu,
0: no,
1: va benissimo.
0: Io non l'ho visto passare.
1: Ti ringrazio, saluto quindi tutti i maninosi, auguro a tutti una buona giornata. E ricordo sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi.
0: Prego.
1: Un abbraccio. Ciao,
0: ciao
1: da Lino.
0: Ciao Lino, ti auguro uno splendido weekend e arriva Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi.

0: Ciao, sono Alessandra Moroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Esce a distanza esattamente di un anno, perché era il 9 maggio del 2025, il nuovo singolo di Silvia Salemi che si intitola End of Silence. Bellissima, brava Silvia Salemi, mi piace un sacco questa canzone e mi piace anche la prossima, perché è la scelta musicale del nostro amico il camionista. Certo che mi ricordo di te, camionista.
1: Ciao Pompi. Ciao caro, io non so se ti ricordi, ma sì che ti ricordi, certo, di me. Sono il camionista della strada, quello che è camionista ma non per davvero. Comunque, aspetta, volevo salutarti da tanto che non ci sentiamo.
0: Non è camionista, ma è camionista.
1: Voglio mandarti un grande abbraccio, voglio salutarti anche grazie anche alla presenza qui vicino di una signorina che è in passeggero con me sul camion.
0: Ciao signorina.
1: E stiamo viaggiando per Verona.
0: Beh,
1: in questo momento
0: Verona.
1: E ti chiedo, proprio per Verona ho pensato a una canzone perfetta, Figli delle Stelle, che nasce sicuramente a Verona.
0: Ah sì?
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Allora, lui è un camionista che in realtà non è un camionista sulla strada, è un altro tipo di camionista, ma non ci ho capito nulla, va bene così.

0: Gian Sorrenti, Figli delle Stelle, per il camionista che poi in realtà non è un camionista di strada, cioè non ha manco il camion, credo. Un abbraccio a te, grazie. Però non ho capito perché l'abbiamo chiamato, si fa chiamare il camionista. Boh, lo scopriremo. Arriva la prossima scelta musicale. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Asia
2: e Lucia.
1: E volevamo ascoltare
2: Acquario
1: di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over! Ciao!

0: Ultimo con Acquario e arriva la prossima scelta musicale. Buon pomeriggio, chi c'è con noi?
1: Ciao Pompi, sono Ciccio da Torino.
0: Ciao Ciccio.
1: Volevo dedicare alla nostra super collega Nicole Cuoricini,
0: no,
1: dei Coma Cose.
0: Cuoricini no.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: No, Cuoricini no, che poi mi viene voglia di sculettare, dai.

0: Come cose con cuoricini, e arriva la prossima scelta musicale con un audio messaggio. Meno male che è l'ultimo giorno della settimana oggi.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Francesco da Mirafiori.
0: Ciao Francesco.
1: Qua a Torino. E si va al lavoro per l'ultima parte della settimana.
0: Forza.
1: E vi chiederei gentilmente Atlantide di Sara Toscano, se si può, altrimenti certo. Semplicemente di Sara Toscano Mira. Ciao a tutti, buon fine della settimana.
0: Ciao, buon lavoro a te. Tra poco Sara Toscano con Atlantide.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella.
4: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi da Caia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande.
7: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
9: Asta del Mobile, geniale, vero?
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Sara Toscano con Atlantide. Ah, meno male che il mio amico camionista ha spiegato perché si fa chiamare camionista, anche se poi in realtà non lo è. Quindi sentiamo.
1: Ciao di nuovo, Pompi. Hai Ciao. Ragione che ti fai delle domande. Io non voglio lasciarti tutto il giorno con queste domande senza risposta.
0: E poi non
1: sono un camionista, non camionista, perché io guido i camion, ma non sono veri camion. Sono camion fatti di pixel.
0: Ah.
1: E io, però, mi piace vivere come un vero camionista. Infatti, voglio salutare e dedicare questo messaggio a tutti i miei colleghi camionisti che ogni giorno
0: che guidano sulla strada.
1: Comunque fanno un lavoro come cioè, è difficile. Quindi niente, non sono un vero camionista, ma mi impegno come tale e niente, ciao.
0: Ciao, va bene. Allora l'ha spiegato. Secondo me è un maniloso che ha un simulatore di quelli un po' anche, io li ho visti per la Formula 1, cioè praticamente hanno ricreato in maniera digitale un camion, l'abitacolo credo, il contachilometri, tutte le lucette, le spie, tutto quanto, e poi li guida per ore e ore e ore, ma in realtà non si muove da casa. È così, spero che sia così la descrizione. Vabbè, mi piace come idea. E poi c'è il messaggio del nostro maniloso che vuole dedicare una canzone. Ciao! Chi sei?
2: Ciao Pompi, volevo salutare il mio amico Enrico che non so se adesso sta in giro con il camion oppure oggi è in giro in bici col suo amico Nanni, e volevo dedicargli la canzone degli 883 Non ti passa più. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ma lui è in giro col camion quello vero per strada, però questa cosa del simulatore mi piace. Ecco, a me piacerebbe guidare un aereo.

Non ti passa più, te la sei voluta tu. Vabbè, mi piace questa canzone. Arriva l'ultimo messaggio del Banana Time. Leggo il messaggio del nostro amico che scrive: ciao Marilosi, volevo dedicare una canzone a una persona che amo alla follia. Lei capirà quanto amore sei di Eros Ramazzotti, oppure Sei fantastica di Max Pezzali. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Lei capirà, va bene.

0: Mi hanno sempre affascinato le dediche alla radio dove scrivono, senza dire il proprio nome, e dedicano questa canzone ad una persona, lei capirà, ecco. Però aspetta che ti devo aprire, ecco,
1: lo si è aperto 30 anni fa. No, ascoltami. No, so. È vera questa cosa.
0: No, però
1: eh?
0: Scusa, allora, lei capirà, ma sai quante persone
1: tante,
0: si sentono prese in
1: anche
0: considerazione?
1: Anche arrivano tanti messaggi, lei capirà. È bella però questa cosa, perché anch'io... se sai che qualcuno sta ascoltando,
0: esatto,
1: la radio,
0: così non sbagli
1: il nome, capite, dici lei capirà. Bello.
0: No, allora, lui non ha fatto il suo nome, io so che è un lui, però dedicava questa canzone a lei e
1: ah,
0: lei
1: non
0: capirà.
1: Ha fatto il nome.
0: No, quello è bello, capito? Chiunque può essere a questo punto.
1: Quindi chiunque essere, si può identificare in questa dedica.
0: In questa dedica. Posso averla dedicata anch'io a Davis Maidò,
1: ma
0: questa
1: tesoro,
0: canzone.
1: Ma tu me
0: quanto
1: le dedichi sempre
0: sei
1: le canzoni, di notte, di giorno, di pomeriggio.
0: Se volete ne canto una.
1: Vai.
0: No, è meglio di no, lascia
1: vai,
0: stare.
1: Vai, cantamela.
0: No, ma figurati. Allora, io sono pessimo a parlare, figuriamoci a cantare.
1: Eh no, perdone, tesoro mio, però ho capito che invece tu sei molto bravo, perché l'ho stonato come una campana, sono io,
0: vabbè,
1: non sei tu.
0: Vabbè, anch'io, fidati, perché comunque...
1: Vabbè, guarda, allora però, facciamo suonare le campane, vai.
0: Però sono molto bravo... Aspetta, sono molto bravo come ballerino
1: lo
0: in radio.
1: So,
0: guarda,
1: so,
0: come ballo alla radio non balla nessuno.
1: Ma lo so,
0: mi
1: lo
0: vedi?
1: So, beh, vabbè,
0: guarda come dondolo.
1: Mamma mia, che bello e che bravo che sei, Pomponi.
0: Sì.
1: Mi hai fatto accapponare la pelle.
0: Va bene o male. Va.
1: No, in senso positivo.
0: No, nel senso, certo, mi vengono i brividi anche a me. Guarda.
1: Io guarda, adesso ce l'ho avuto lungo la schiena. È arrivata all'improvviso.
0: A me, guarda, lungo la gamba, ma quello è nervo sciatico.
1: Ah, ecco. Vabbè, quello è un'altra cosa.
0: Arrivata una certa, e quando sento tirare non è nient'altro che il nervo sciatico.
1: Tesoro mio,
0: ormai,
1: guarda, ormai abbiamo un'età,
0: certo,
1: non siamo più giovani.
0: Ma tu sei più giovane, dai.
1: Vabbè, ho capito, però quando ti arrivano quelle robe, secondo me poi dopo i 40 più o meno iniziano ad arrivare i primi acciacchi.
0: Dici?
1: Beh,
0: no,
1: sì,
0: dai, 40 no, a 40 voi, no, voi giovanotti,
1: ho detto acciacchi.
0: Ma se voi giovanotti a 40 anni siete freschi come delle rose.
1: Sai quanti anni mi sento io?
0: Lascia stare.
1: 91 tipo.
0: No, dai.
1: Tenuti bene?
0: Avrei detto un altro numero. Un anno in meno.
1: 90?
0: La gallina
1: la
0: canta.
1: La capra canta?
0: Non era la gallina.
1: Fammi lo scioglilingua.
0: Non li so, li scioglilingua.
1: No, lo sai.
0: Qual è?
1: Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
0: Ecco. No, campa, non canta.
1: Crepa.
0: No, sopra.
1: Sopra la panca la capra canta.
0: Campa.
1: E campa, appunto.
0: Sì.
1: Amico ha detto canta.
0: Ah,
1: prima
0: non hai detto canta.
1: No, infatti mi stai facendo confondere. No, campa.
0: Vabbè,
1: sotto la panca
0: sta capra,
1: la capra crepa. Ridillo.
0: Sta capra mi ricorda Sgarbi.
1: Vai, ridillo. Sopra la panca, vai.
0: La
1: veloce.
0: Capra campa. Sotto la capra. Vabbè.
1: No. Vuol dire, dai, che la tua lingua non è così tanto sciolta.
0: Guarda, ci penserò stasera a scioglierla.
1: Scioglila.
0: Nel senso che stasera canterò mentre guarderò il Grande Fratello. C'è una puntata, se non sbaglio, stasera. Non dovrebbe essere la semifinale
1: che...
0: o la...
1: Ah, c'è?
0: Credo di sì.
1: No, ragazzi, perché stasera capisci che c'è di tutto.
0: Infatti.
1: Su tutto quello che è successo, parliamo del caso Garlasco, di tutte queste, cioè praticamente si parlerà solo ed esclusivamente di quello ovunque.
0: Ovunque, anche al Grande Fratello?
1: No.
0: No. Ah,
1: ma
0: okay,
1: non so se c'è il Grande Fratello.
0: Ma è venerdì oggi, boh, non lo so, vabbè, comunque non
1: lo
0: importa.
1: So perché sai che avevano ridotto, cioè al posto delle due puntate
0: dici,
1: si era arrivata una, non te lo so dire, non voglio dare informazioni sbagliate perché la fonte non ce l'ho certa.
0: Se non ce l'hai certa è meglio lasciare
1: allora
0: stare.
1: Quindi stiamo zitti.
0: Io invece c'ho una certa e non mi ricordo mai niente. Vi lascio con Davis, io me ne vado, vi auguro uno splendido weekend, speriamo non di pioggia.
1: Ah, mi dici
0: non
1: le previsioni
0: più
1: per il weekend?
0: No, perché tanto guarda, non le so neanche io. Stamattina sono uscito
1: aspetta
0: di casa, c'era il sole, mentre
1: fammi
0: camminavo
1: vedere
0: è iniziato a piovere, quindi
1: aspetta al volo, fammi
0: al
1: vedere
0: volo
1: che dice quel meteo.
0: Mi raccomando, al volo,
1: al volo te lo dico,
0: al volo
1: subito.
0: Al volo, al volo,
1: no vabbè,
0: cosa c'è weekend?
1: No, ma ragazzi,
0: uggioso.
1: Allora, Torino, io
0: sì,
1: ti parlo di Torino. Allora, domani è nuvolo,
0: ok,
1: e domenica piove.
0: Te pareva, guarda, neanche la domenica, che io la domenica mattina
1: temperatura massima 17
0: gradi. Vabbè, dai, boh, faremo una cosa, staremo
1: mamma
0: a casa e ascolteremo Radio Manila,
1: ragazzi,
0: va bene?
1: Ma che?
0: Così?
1: Vabbè, ma tanto guarda,
0: sbagliamo.
1: Io ascolto Manila, ma faccio anche mentre lavoro, ovviamente.
0: Anch'io ascolto Manila mentre lavoro.
1: Perché è un lavoro quello?
0: No, aspetta.
1: Il tuo?
0: No, io ce l'ho, mentre metto a posto i fiorellini.
1: Hai aperto
0: cose
1: partita
0: lì
1: IVA?
0: Me ne vado, quindi.
2: Manila Box. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 15:06.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati in studio, Nicola De Muro. È durato un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. In mattinata il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il vice premier, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz anche attraverso la presenza della Marina Militare, una volta raggiunta una tregua stabile. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato americano, uno dei momenti salienti della due giorni di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi e critiche di Trump nei confronti del Papa e del governo italiano. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerre, non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV stamani davanti a 20.000 fedeli al santuario Mariano di Pompei nella sua visita pastorale in concomitanza del suo primo anno di pontificato. Nel pomeriggio il pontefice prosegue la sua visita a Napoli. Dall'indagine dei carabinieri di Milano per il delitto di Garlasco emergono dettagli che aggraverebbero la posizione di Andrea Sempio. Si ribalta il suo alibi storico. Secondo la procura, lo scontrino del parcheggio di Vigevano è falso e sarebbe stato la madre a emetterlo, come emerge da un'intercettazione in cui il padre Giuseppe Sempio le dice: lo scontrino lo hai fatto tu. Per gli inquirenti è irragionevole che Sempio lo abbia conservato per oltre un anno prima di consegnarlo ai carabinieri nel 2008. A complicare il quadro ci sono le agendine dal 2018 in poi, con molti appunti su ansia, fantasie violente e riferimenti ossessivi al caso, con la madre in panico dopo la richiesta di Alberto Stasi di revisione del processo. E in un appunto si legge anche del sangue nella scena del crimine. Quando sono andato, il sangue c'era, avrebbe scritto Sempio. In chiusura al calcio, ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff che per l'ultimo posto utile vede in corsa 5 squadre, in coda nessuna certezza per la retrocessione ai playout, le gare si giocano tutte alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.

E con i Maroon 5 apriamo ufficialmente l'Happy Hour in questo piovoso, uggioso venerdì 8 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maido, insieme per le prossime tre ore con le vostre canzoni preferite, quelle che scegliete voi al 338 50 38 908. Partiamo subito con la musica? Io direi proprio di sì, perché siete tanti come sempre, grazie di cuore. La prima di oggi la sceglie la nostra amica Annalisa, che ci ascolta da Monbarcaro, e vuole ascoltare la nuova di Chiara Galliazzo, si intitola Basta Poco.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Sotto sotto c'è Aiello, nuovo singolo anche per lui su Radio Manina. La scelta musicale è quella di Rossana. Ciao Rossana, buon pomeriggio uggioso, come mi scrivi anche a te, anche perché è vero, ahimè ragazzi, c'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao a tutti gli amici manilosi. Allora siamo Nicole, ciao, Nicolò e Pamela.
0: Nicolò
1: e volevamo
0: Pamela.
1: Dedicare ai nostri due colleghi superstiti dell'ufficio tecnico, Ciccio e Cornelio, la canzone Il gatto e la volpe di Donato Bennato. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ovviamente un abbraccio a voi e a tutti i vostri colleghi. Gli 80-90-2000 tornano a suonare su Radio Manila con Edoardo Bennato.

porno, oppure, se non fosse possibile, nuda ma alla moda. Grazie, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Vincenzo Davarallo, grazie per il tuo messaggio. Porno è proprio uscito oggi in tutte le radio italiane, lo ricordiamo, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza. Siete sempre sul pezzo, a proposito delle Bambole di Pezza, voi siete sempre sul pezzo perché siete informatissimi sui nuovi singoli dei vostri artisti preferiti, e lo leggiamo anche dal prossimo messaggio, che è scritto: ciao Radio Manila, oggi arriva in radio Quando poi ci lasceremo di Giordana Angi, me la faresti suonare? Grazie, un abbraccio a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over da Rebi. Rebi, arriva Giordana Angi per te.

0: giochiamola, dai.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Annalisa con canzone estiva. La scelta musicale è quella di Massimo, che ci ascolta da Benevagenna. Ciao Massimo, buon pomeriggio. E dopo Massimo chi arriva? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, mi metti Sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti? Ciao a chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Però non ti sei nominata nel tuo audiomessaggio, eh? Mi raccomando, manilosi, nominatevi sempre nei vostri audiomessaggi e firmatevi nei vostri messaggi scritti. Radio Manila suona i grandi successi del passato, come quello di Alan Sorrenti.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti, nell'Happy Hour. E adesso c'è una manilosa che ha voglia di ascoltare una canzone che però non è in playlist su Radio Manila. Sentiamo l'audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Dedi da Cuneo.
0: Ciao Dedi.
1: Mi è venuta in mente così, come un flash,
0: sì?
1: Una canzone che ascoltavo tantissimi anni fa.
0: Quale?
1: Si intitola Il mio ex e la cantava Giovanna. Pensate di riuscire a trovarla?
0: Purtroppo no.
1: Ciao, buona giornata.
0: Mi dispiace, guarda, ho mandato anche Pomponi in cantina con il suo tacco 16, sia col tacco, poi ho provato a togliersi i tacchi, ma niente, quel 45 giri non siamo riusciti a trovarlo. Mi dispiace, Dedi, se ti va scegli in un'altra, va bene, noi siamo qui. Ciao Manila, sono Marco da Torino e vorrei dedicare Stupida Fortuna ad Ilaria e dirle che è sempre nel mio cuore. Ti trovi?

Fulminacci con Stupida Sfortuna. Salutiamo ancora Marco che ha scelto questa canzone al 338 50 38 908, e andiamo a salutare Massimo. Ciao Manila, sono Massimo da Novara, vorrei dedicare Come un pittore de moda al mio collega padre Fausto. Un grande abbraccio, un saluto a tutti e ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Massimo da Novara, salutiamo anche il tuo collega padre Fausto con i Moda. Arriva Come un pittore per voi. Ciao.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
3: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande.
3: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
5: Asta del Mobile, geniale, vero?
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: La Pau, Laura Pausini con Immensamente, la scelta musicale è quella di Cristiano e dopo Cristiano arriva la nostra amica Alice da Cuneo. Ciao Ali!
1: Ciao Radio Manila, ciao Dennis!
0: Ciao Alice!
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Lo so, ormai ti riconosco.
1: Visto che mercoledì ero al concerto di Ermal Meta a Firenze.
0: Che bello!
1: Vorrei ascoltare, se possibile,
0: che cosa?
1: Una
0: dimmi un
1: canzone
0: po'.
1: Dall'album Funzioni Vitali di Ermal Meta, oppure un'altra canzone di Ermal Meta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ali, ti bacio tanto, buon weekend. La nostra signorina ha scelto per te Ragazza Paradiso.

0: amica alla quale mandiamo un bacio grandissimo, fino ad Alba. Tra le altre cose, normalmente arriverà in concerto a Torino tra pochi giorni al Teatro Colosseo. Ciao Manila, sono Debbie di Chieri e vorrei ascoltare la canzone di Emma, Amami. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Debbie, bacio.
1: La notte porta via il tuo...

0: il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ciao, in selvaggia!
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Dal 7 al 16 maggio, da Mercato, torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata il colloquio alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo Demi Naur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: domenica.
1: Due dischi senza interruzione anche alle 16.13 per aprire la nuova ora dell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Achille Lauro e la sua Comuni Immortali. La scelta musicale è quella di Isa, che ci ascolta dalla provincia di Torino. Ciao Isa, buon pomeriggio. È arrivato Saif con Buona Domenica, nuovo singolo anche per lui scelto su Radio Manila dal nostro amico Chris, che ci ascolta da Pinerolo. Ma su Radio Manila arriva il prossimo audio, eccolo.
2: Ciao Radio Manila, siamo Antonella e la mia cagnolina Mirtilla. Stiamo
1: Antonella
2: a casa,
1: e Mirtilla
2: a Torino, da Cambiano, e volevamo ascoltare una canzone di Anna Pepe, una che decidete voi, è uguale, è indifferente, e dedicarla a tutti i manilosi e dire che chi non ascolta Radio Manila è naturalmente super game over. Ciao a tutti.
1: Ciao, un bacio a te, grazie per il tuo audio messaggio. Arriva Bando. Hey,

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooroDoro.it.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta, senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò. Non so innamorato.

0: Nuovo singolo anche per Arisa, si intitola Rugiada e la scelta musicale è quella di Massimo. Ciao Massimo, ciao Davis, sono Acqui da Torino, ma fai tu questa dedica speciale per un caro amico che si fa chiamare Lupo Marcio? Vorrei dedicargli Che fastidio di dito nella piaga. Un saluto a tutti e soprattutto a Filippo e Giulia, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Sì, Acqui, la faccio io questa dedica per Lupo Marcio e salutiamo anche Filippo e Giulia. Che fastidio, che fastidio. Ah sì.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Con Che Fastidio, salutiamo tutti i nostri amici che si sono nominati nel messaggio scritto e suoniamo il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Manilosi, sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
1: Potresti mettermi Stelle di Joliet?
0: Come no?
1: E dedicare all'amore della mia vita, Antonella. Grazie. E chi non ascolta Manila è un game over.
0: Ciao Fabrizio, allora tutta per Antonella, arriva Joliet con Stelle. Sì.

0: Radio Manila te le suona.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita di Stupinigi. La circolazione scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Via Vita.

0: Tears for the Children.
1: Nuovo singolo anche per Clementino insieme a Lady Offit, Lei e Bass, intitola Children. Ciao Davis, sono Giacomo, vorrei ascoltare la nuova di Clementino, Children. Grazie, buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E a proposito di Clementino, Clementino tornerà a Torino, lo farà in un grande evento che si svolgerà proprio nella nostra città insieme ad Antonella Clerici. Torna a Torino la notte delle hit, che appunto la Clerici condurrà insieme a Clementino all'Inalpi Arena di Torino i prossimi 11 e 12 settembre. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, il cast pian piano si sta delineando, si sta annunciando. In primis c'è la nostra mamma rock, ovvero Loredana Bertè, che si esibirà durante la prima serata, quella dell'11 aprile. I biglietti vi aspettano su ticketone.it, dove troverete anche un pacchetto esclusivo molto conveniente, ovvero se volete assistere a tutte e due le serate, sia quella dell'11 che quella del 12 settembre 2026 alle ore 21 all'Inalpi Arena, troverete una formula per comprare tutte e due le serate con un 15% di sconto sul biglietto sia della prima che della seconda data. Quindi date un'occhiata e non perdetevi questo straordinario evento a Torino all'Inalpi Arena. E quindi nutritevi, ragazzi, di musica, di cinema, di teatro. Cioè, la cultura davvero fa parte, no, del nostro ritmo vitale. Quindi mi raccomando. Ciao, sono Diego da Torino e volevo chiedervi di salutare la mia collega Michela, che sta lavando la cucina e ascolta Radio Manile e canta la canzone E la testa gira. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, se la testa gira, arrivano Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: Fred De Palma, Anitta e Miskill con La Testa Gira. 338 50 38 908, pronti a suonare il prossimo audiomessaggio di chi sentiamo.
1: Ciao Davis, sono Marco da Faule.
0: Ciao Marco.
1: Se c'è, mi metteresti Luca D'Ammonio con Ragazzina, mi ricorda quando ero bambino.
0: E sai che non c'è.
1: Qualora non fosse disponibile, mettimi un pezzo di Alberto Camerini, Tanz Bambolina,
0: Ora la la la la.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora, grazie alla scelta musicale del nostro amico Marco, torniamo indietro con gli anni. Era il 1981 e Alberto Camerini scalava le classifiche con la sua Rock and Roll Robot.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
13: Manila Box, con Davis Maidò.

0: Francesco Gabbani, il suo nuovo singolo Summer Funk suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Alberto. Ciao Alberto, il gabbanone che arriverà, sì, arriverà in città per una data estiva del suo tour che lo vedrà protagonista in giro in tutta Italia per tutta l'estate 2026. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Chiara.
0: Ciao,
1: e vorrei
0: Chiara.
1: Per favore chiedere Sogna, sì. Ragazza Sogna di Vecchioni e Alfa.
0: Va bene.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Radio Manila e game over.
0: Ciao Chiara, ti mando un bacio. Alfa e Roberto Vecchioni insieme. Sogna, ragazzo, sogna. E io aggiungo, non smettiamone mai.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande,

Assolutamente sì, Alfa, siamo d'accordo con te. Ciao, sono Rita, mi faresti ascoltare Al mio paese di Serena Brancale? Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Nel mentre vi comunico ufficialmente che Francesco Gabbani, visto che ne stavamo parlando prima, sarà in concerto il prossimo 27 agosto alle ore 21 all'Ippodromo di Vinovo con la data estiva del suo tour. I biglietti li trovate su ticketone.it. E allora non solo Serena Brancale per Al mio paese, ma anche Levante e Delia. Mi sento...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
9: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 17.
11: A chi piace la Spini?
12: A tutti i bambini.
13: Anche ai ballerini.
14: E per palati sopraffini
15: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
16: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
17: Non fartelo ripetere. A Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night.
18: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
19: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
20: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
19: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
21: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
23: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Ben trovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sud Tirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il testa coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
25: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
26: Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituata a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via.
24: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis, vigilia del debutto di Jannik Sinner che domani affronta al secondo turno l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per i francesi Magnier. Domani si va da Burgas a Velico Tarnovo per la seconda delle 3 tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per
23: Manila News.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
23: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis My Dog. Ask yourself.

Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. La scelta musicale è quella di Massimo da Cuneo. Ciao Massimo, buon pomeriggio. E poi Sara Toscana con Atlantide. La scelta musicale è quella di Consuelo da Grugliasco in provincia di Torino. Tutto questo al 338 50 38 908. Ciao a tutti i manilosi da Daniele Lin Bianchino, purtroppo sono in un cantiere in cui non è permesso ascoltare musica, ma vorrei comunque dedicare la canzone del venerdì dell'Iga a Simo e André, che sicuramente non sono Game Over. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, dai che venerdì. Dai che venerdì per tanti, altri nel weekend lavoreranno, quindi buon riposo a chi si riposerà, buon lavoro a tutti coloro, e sono veramente tantissimi coloro che lavoreranno nel weekend. E su questa canzone dell'Iga dobbiamo salutare anche Maria e Marisa di Piccoli Capricci di Via Tripoli a Torino, perché se la vogliono dedicare a vicenda. Quindi che carine che sono, le nostre amiche. E ragazzi, è venerdì, non mi rompete.

0: ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Il mercato straordinario Crocetta Più, novità e griff selezionate direttamente dalla Crocetta di Torino. Questa settimana Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini, insieme allo storico mercantico Carmagnola, via Valobra, domenica 10 maggio, orario 9:19.
8: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande.
8: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
10: Asta del Mobile, geniale, vero?
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

0: Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiamate voi, scrivete, audiomessaggiate al 338 50 38 908. Questa è la scelta musicale di Mirko da Volvera. Ciao Mirko, buona serata, e dopo Mirko chi ha voglia di ascoltare la propria canzone, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono Mariella.
0: Ciao
1: e
0: Mariella.
1: Vorrei ascoltare Overdose d'amore, quella di Salmo e Zucchero. E volevo augurare a tutti i manilosi un buon weekend, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Mariella, il buon weekend l'auguriamo noi a te con Salmo e Zucchero.

0: Salmo e Zucchero, Overdose d'amore. C'è la nostra prossima manilosa che è in viaggio, sta andando a trovare la sua famiglia, voglio ascoltare la prossima canzone. Quale sarà questa canzone? Sentiamo.
1: Ciao Radio Manina.
0: Ciao.
1: Sono Emanuela da Finestrelle.
0: Ciao Emanuela.
1: Sono in viaggio verso Casale Monferrato a trovare i miei familiari e volevo ascoltare una canzone di Francesco Renga, vostra scelta.
0: Va bene.
1: Grazie a tutti e a tutti i manilosi e arrivederci a presto.
0: Ciao, buon viaggio verso Casale Monferrato, cara Emanuela. Allora chiediamo alla nostra signorina Manila 9001, qual è la canzone di Francesco Renga che ha scelto per te?

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo, in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita a Stupinigi, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Via Vita. Radio Manila.
7: Radio Manila te le suona.
8: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: No, no, io sì, Vitti, sì, guarda, è difficile, però sì, secondo me sì. No, di qualcosa perché sembra che parli da solo, cioè, non, cioè secondo me sì.
1: Sempre troppo tardi.
0: Tu dici di no?
1: No, ci mette troppo tempo.
0: Sì, hai ragione, però secondo me prima o poi sì, ok?
1: Prima o poi, però
0: bisogna crederci.
1: Sempre troppo poi.
0: Ma magari poi non è neanche così tanto poi.
1: Scusami,
0: capito?
1: Se ti sta appoggiando sta...
0: No ragazzi, va bene, solo con la Vitale possono succedere certe cose, ma stai tranquilla, va benissimo, guarda, ho sentito il calore di una mamma qui, capito? Cioè, quindi grazie, quando vuoi mi trovi qui, Vitale, lo sai che per te questo è altro, lo sai, puoi appoggiarti quando vuoi, senza problemi, con affetto. Ma perché ridi? Cioè,
1: perché è,
0: non è successo niente,
1: cosa.
0: Ti sei solamente appoggiata.
1: Condividere un microfono, allora dobbiamo spiegare perché non vedono i manilosi. Allora,
0: no.
1: Io sono praticamente alle spalle di Davis.
0: E mi sta abbracciando.
1: E ti sta abbracciando, solamente che per avvicinarmi al microfono devo un po' schiacciare, capito?
0: Ma non importa, ma non ti preoccupare. E ti ripeto, sento tutto il calore di una mamma, Vitale, quindi... Quando vuoi mi trovi qui, così ci accaloriamo tutte e due, va bene?
1: Facciamo così.
0: Viva la Vitale e viva i nostri manilosi. Dobbiamo salutare chi? Ah, scusatemi, Cosuna Hit è forte. No, vabbè, io poi perdo il filo, non ci capisco più niente, ma va bene lo stesso. Salutiamo la nostra amica Giusy. Ciao Giusy, dalla loggia. Eccola qua. Ciao Giusy, un bacio grande. Ciao Manila, potreste mettere Oroscopo di Calcutta? Mi dà la carica mentre lavoro. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over da Ale. Ciao Ale, qui su Radio Manila siamo tanto scemi, ma ne siamo tanto orgogliosi.

0: Takage Ketra con Oroscopo, altro giro, altra corsa, altro audiomessaggio di chi?
1: Ciao, siamo Chiara.
2: Chiara.
3: Renato.
0: Ciao Chiara, Nicola. Chiara e Renato.
1: Siamo in partenza per la Sardegna per il compleanno di Nicola, se vorremmo ascoltare It's My Life di Bon Jovi. E chi non ascolta Radio Manila è...
0: E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno anche a Nicolas. Buon viaggio ragazzi verso la Sardegna.

0: Bon Jovi con It's My Life ci porta a un appuntamento importantissimo per tutti i nostri amici manilosi e non solo. Ebbene sì, manilosi, perché l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì prossimo, venerdì 15 maggio alle ore 20:30, torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. E allora sostieni anche tu la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto per la serata di venerdì 15 maggio alle ore 20:30 presso il Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino con il tributo a Renato Zero al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8:30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Mancare.
4: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

Viola Valentino e Calibro 40 con Comprami. La scelta musicale è quella di Luciano. Ciao Luciano, buon pomeriggio. Luciano da San Secondo di Pinerolo. Ciao, sono Simone, vorrei ascoltare Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Grazie a te caro Simone, buon weekend, andiamo di Serenata.

0: Serenata, Serena Brancale, Alessandra Amoroso ci portano all'ultimo audiomessaggio dell'EP Agua.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Never Ending Story di Liman e se non fosse disponibile Every Breath You Take di The Police. Grazie e che non ascolta Radio Manila e un game over.

0: con Every Breath You Take chiudiamo ufficialmente l'appuntamento di oggi con l'Happy Hour targato venerdì 8 maggio 2026. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Vitti fino alle 21 con il suo Happy Time. Passato un bel weekend e noi ci risentiamo puntualissimi lunedì alle 15. Ciao!
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
5: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. È già ripartito da Roma, direzione Washington, il segretario di Stato americano Rubio. Dopo un'intensa due giorni a Roma, la missione romana di Rubio si è conclusa con l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Dopo il colloquio, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. In mattinata Rubio aveva visto alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la centralità del rapporto euro-americano e la disponibilità italiana a contribuire alla sicurezza marittima nell'area. Molto dure le opposizioni. L'incontro oggi di Meloni e Tajani con Marco Rubio è tutta una farsa. Ha chiarito che il governo italiano obbedisce agli ordini USA, lo ha detto il leader di AWS Nicola Fratoianni. La missione di Rubio era iniziata ieri con l'udienza da Papa Leone XIV, un momento simbolico nel tentativo di ricucire lo strappo aperto dagli attacchi del presidente Trump al pontefice e al governo italiano. Centrale nel confronto tra Leone XIV e Rubio anche la guerra in Iran. E oggi il pontefice è a Napoli. A Napoli c'è un popolo inconfondibile e gioioso. Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia, così Papa Prevost. L'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, secondo un'informativa dei carabinieri di Milano, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I carabinieri quindi definiscono incomprensibile e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi. Per una suggestione, scrivono i militari, cavalcata dai media lungo 18 anni, si avvicina per Stasi quindi la revisione del processo. Si aggrava per converso la posizione di Andrea Sempio. Il 38enne, ora unico indagato, in un soliloquio intercettato dai carabinieri, dice della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Sconvolto il panorama politico in Gran Bretagna per il voto amministrativo in Inghilterra e per il rinnovo delle assemblee di Galles e Scozia, crolla il partito laburista del premier Starmer. Netta affermazione di Reform UK, il partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, che ha commentato: il meglio deve ancora venire. Keir Starmer però non si dimette. Risultato amaro, ma andremo avanti con determinazione, ha detto. È tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

appuntamento per quest'oggi. Buon pomeriggio e bentrovati da Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento su Radio Manila che vi accompagna fino alle 21, fin sotto casa praticamente, mentre state terminando o per chi ha già terminato la giornata lavorativa e si può dedicare finalmente al weekend. Quindi in modalità weekend attivata, io direi proprio di sì, e possiamo cominciare a stare insieme soprattutto con la vostra musica preferita. 338 50 38 908, questo è il numero che attraverso WhatsApp potete inviare il vostro messaggio e richiedere la vostra canzone preferita. Cominciamo subito con il messaggio che arriva da Flash da Settimo Torinese. Ciao Manilosi, potrei ascoltare la canzone Per Sempre Sì di Sal Da Vinci e dedicarla al grande amore della mia vita Vicky? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Iniziamo. Sal Da Vinci.

0: Embassy.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Trova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
3: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
2: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
3: Kilobit con la K.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande.
4: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in Corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
3: Asta del Mobile, geniale, vero?
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciuti? Assolutamente sì, uno stile inconfondibile. Tornano con un nuovo singolo, The Rolling Stones. Questa era In The Stars. E lo sapete bene che il venerdì è giorno di Radio Date, giorno in cui escono tutti i nuovi singoli e piano piano ve li faremo conoscere per assaporarli e poi eventualmente, successivamente, perché no, richiedervi al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì. Vorrei ascoltare la canzone Forza e Coraggio di Alessandra Moroso. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Alessandra Moroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Forza e coraggio, Alessandra Moroso su Radio Manila, sentiamo chi c'è avanti.
1: Mariellina carissima, ma buonasera, ben arrivata, come stai?
0: Ma
1: tutto
0: bene?
1: Tutto bene? Pianto gli ultimi peperoni della stagione. E volevo chiederti se riesci a farmi sentire, se mi fai compagnia.
0: Ma certo.
1: Con Michael Bublé, Save the Last Dance for Me.
0: Quella.
1: Ringrazio, auguro a te e a tutti i manilosi un buon fine settimana. A te mando un bacio grandissimo.
0: Te lo mando.
1: Saluto
0: anch'io.
1: Tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo.
0: Wow.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, che bel mood.

0: Sport! Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Stupinigi e Sito in direzione Aosta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si rallenta tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

2026. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Se possibile vorrei ascoltare la canzone di Marco Masini, non so quale, ma se non è possibile Un giorno migliore dei Luna Pop oppure di Lola Luna di Vasco Rossi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Facciamo scegliere alla signorina Manila 9001. Allora eccola qui.

0: Un giorno migliore, Luna Pop su Radio Manila, mentre arrivano le 18:39, c'è la Vitale con voi fino alle 21 e questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita mentre fate le ultime cose prima di rientrare a casa e magari di fare, perché non, una bella seratona, se domani ovviamente non si hanno impegni al mattino presto tipo andare a lavorare. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Virginia, vorrei ascoltare Golden delle Antrix. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao
0: Virginia, arrivano le Antrix.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
8: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800-087-839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.
13: Mm-hmm.

0: Santos Bravos per la Gabri della provincia di Vercelli. Ciao Gabri, buon venerdì sera. A proposito di venerdì sera, avevo appena detto venerdì sera magari si fa seratona, se domani non bisogna alzarsi presto, come non detto, ritiro tutto, perché Saretta di Pignerolo mi dice: ma Maria, domani mi tocca alzarmi molto presto alle 4.45, vabbè, quando tocca tocca, e vabbè, buona serata anche a te cara Saretta da Pignerolo, altro che seratona. E lo so, infatti ho detto se non bisogna alzarsi presto la mattina del sabato, perché succede anche questo. Vabbè dai, non te la prendere, passa. Adesso non so se ho beccato lo stesso messaggio che devo magari programmare, vediamo un po', lo verifichiamo insieme, dai.
1: Ciao, siamo mamma Chiara,
0: sì,
2: papà Luca,
1: okay, e volevamo richiedere la testa gira. Stiamo andando a Genova per gli Alpini e chi non ascolta Radio Manila è
3: Game
1: Over.
0: Ciao, buon viaggio verso Genova, arriva Fred De Palma. Yeah.

0: riesco neanche a stare dietro a questo ritmo. Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla, La Testa Gira. 18:53 su Radio Manila, c'è la Vitale che vede e suona. Inviate il vostro messaggio, la vostra scelta musicale al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao, sono Rosa Maria.
0: Ciao.
1: E vorrei ascoltare Bella Ciao.
0: Ah.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao.
0: Ciao, allora io ho trovato una versione remix, non è proprio quella classica che siamo abituati ad ascoltare, del professor remixato da Yugel. Bella Ciao.

ma poi da una bambina. È il professor Yugel Remix, Bella Ciao su Radio Manila. Buon pomeriggio Mariella, in questo venerdì di grigio provo a chiedere, cercando una canzone dei Luca Carboni, se sono in PL, cioè in playlist, la mamma oppure madre, nessuna delle due. Ho cercato e sono uscite queste canzoni. Ah, grazie, buona serata e weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni Marcella, anche a te buon weekend. No, nessuna delle due è in playlist, ma Luca Carboni ce ne sono tantissime altre, ad esempio Mare Mare.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15:30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
3: L'economia.
2: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, e quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
0: Manila News.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: la dolcezza di Lady Gaga e Bruno Mars, Die with a Smile, grazie alla scelta musicale della Daniela di Milano, puntuale tutti i giorni. Daniela, è un piacere sentirti, soprattutto accompagnarti mentre rientri a casa dopo una giornata di lavoro. 338 50 38 908, se avete piacere anche voi di ascoltare la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila, e allora potete inviare il vostro messaggio al 338 50 38 908. E sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Mariella, buonasera, sono Lele, il macellaio di Settimo.
0: Buonasera Lele.
1: Stasera volevo dedicare una canzone degli Stray Kids o dei BTS a mia figlia, che settimana prossima verrà operata al cuore. E quindi chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E quindi in bocca al lupo naturalmente, un abbraccio, BTS Dynamite.

Ciao Mariella, vorrei ascoltare la canzone di Tananai Tango e la voglio dedicare al centro estetico Semplicemente Te di Cirie. Sono Pino Renato da Borgaro. Buona serata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pino Renato, arriva Tananai. Sono amore senza

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
9: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
9: Kirobit con la K.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Allora, per concludere?
13: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
12: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
13: Confermata 23.30.
12: Bene, ottimo lavoro.
14: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box, con Mariella Vitale.

Nuovo singolo anche per le bambole di Pezza in questo venerdì 8 maggio, nuovo fresco fresco, si intitola Porno. L'abbiamo ascoltato alle 19.23 e questa è la vostra musica preferita, se è possibile. Vorrei ascoltare Mango Oro da Anastasia, Paoluccio e Simonetta. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Mango.

0: Certe canzoni non ti stanchi mai di ascoltarle. Mango Oro, per arrivare così alle 19:28, tra poco un aggiornamento sulle viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima ancora un messaggio.
1: Mariella Bella, buonasera, sono il Bettino da Marazzo.
0: Ma buonasera.
1: È uscito il sole forse finalmente.
0: Dai.
1: Senti, fa anche leggermente caldo. Io volevo dedicare la mia principessa.
0: Sì.
1: Sto pensando a te di Vasco.
0: Ok.
1: Saluto tutti i manilosi con un bacio. Auguri a tutte le mamme, anche a te, anche la mia, a tutte quelle manilose. Senti, ti ricordo che chi non ascolta Radio Manile è anche gay.
0: Bravo.
1: Buon weekend a tutti i manilosi. Un bacino a Bettino. Ciao.
0: Ciao, buon weekend anche a te, Bettino. Arriva Vasco Rossi.
2: Sto pensando a te.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Un saluto a tutti voi, buona serata. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Via Vita.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Manila Box con Mariella Vitale.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: About You, Land of Beat su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Silvia di Alessandria, che saluto. Ancora la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte, 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo. Sentiamo infatti la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Carola,
2: Silvia
3: e Stefano.
0: Ciao.
1: E stiamo andando a comprare l'arredamento per la nostra nuova casa.
0: Ullala.
1: Volevamo chiederti se ci potevi mettere Come nei film di Max Pezzali e Eros Ramazzotti.
0: Ma certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
4: Game Over.
0: Ma quanto mi piace andare a fare shopping, comprare mobili, bello, bello, bello. Vi sono vicina, ragazzi, mi piace. Che stile, voglio sapere tutto.

tanto. Ciao Mariella, sono in partenza per Genova per il raduno degli alpini. Ah, ma non sei solo, ci sono già altri manilosi in strada che stanno andando verso Genova. Penso che con il DAB vi possa sentire bene anche in Liguria. Assolutamente sì, caro Marco. Mi passeresti i Bad Dreams di Teddy Swims? Marco, caro Marco, buon viaggio verso Genova. Sicuramente stai ascoltando Radio Manila anche in DAB. Casomai c'è anche l'app, comunque.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Mancare.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande.
10: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
12: Asta del Mobile, geniale, vero?
13: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sempre grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Luca, l'abbiamo appena ascoltata. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Marilina, tutto
0: ciao.
1: Ok?
0: Tutto ok.
1: Sono Giusy dalla loggia e volevo chiederti la canzone di Michael Jackson, Black and White. Grazie.
0: Okay.
1: Buon weekend, un bacione grande. Chi non ascolta Radio Manila è un Game Over. Ciao.
0: Ciao Giusy, ciao Giusy, buon lavoro, so che stai lavorando. Michael Jackson è qui su Radio Vanilla, Black or White.

0: di Eroina di Kid Yugi. Okay. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, buon viaggio verso Milano. Tutti i fenomeni Eroina, questa è Kid Yugi.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

Due minuti alle 20, tra poco il collegamento con la nostra redazione per le ultimissime news, ma prima il messaggio di Chiara. Ciao a tutti i manigliosi, volevo richiedere di Stoccolma, belli da matti. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Nuova, è uscita proprio oggi e in rotazione proprio soltanto da adesso, praticamente Stoccolma, belli da matti.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20:02.
3: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
10: Il colloquio a Palazzo Chigi con la premier Meloni ha concluso la missione romana di 2 giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro, in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni per il leader di AWS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
9: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV, elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
11: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
9: Ci sono molti elementi nuovi nelle informative dei carabinieri contenute nell'atto di conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco notificato ad Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Il servizio di Davide Camera.
12: Un'altra intercettazione nella quale Sempio parla da solo e parla di Alberto Stasi. Dalle informative dei carabinieri sembra emergere un interesse importante nei confronti della situazione processuale dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per il delitto. In questo caso siamo al 12 maggio dell'anno scorso, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara. E Andrea Sempio parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Inoltre ci sono alcuni appunti estratti dai taccuini di Sempio che si riferiscono agli anni dal 2019 al 2021, frasi come Stasi ha chiesto la riapertura, Stasi ricorso in Cassazione. Le informative parlano anche di foto e ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche, navigazioni che palesano l'interesse per satanismo, omicidi, assassini ed altro ancora. Una mole di informazioni che adesso la difesa del 38enne, essendone in possesso, cercherà di smontare. C'è anche la finestra temporale ampia nella quale il delitto potrebbe essere avvenuto, dalle 9:12 del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi disinserì la della villetta, fino circa a mezzogiorno. Rimane l'arco di tempo in cui Stasi non aveva un alibi, ma gli investigatori ne individuano 2 possibili per Sempio.
9: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
1: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Il nuovo singolo di LDA ed H7, Santa, 29 minuti, ancora la Mariella Vitale con voi. Fino alle 21 ve le sto suonando e suono la vostra musica preferita. Ciao Radio Manila, sono Regina, avrei piacere di ascoltare l'episodio d'amore di Geolier. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Geolier.
1: Bella, vai giù, sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice, Costanza, Chiara e Matilde.
1: Ciao,
0: e nell'altra
1: ragazze.
0: Macchina ci sono le altre nostre amiche con una futura sposa e stiamo partendo per un addio al nubilato.
1: Oh,
0: allora
1: bello.
0: Vorremmo dedicare a Rosa Nuovo Bacio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, oppure Per Sempre Sì di Salda Vinci.
1: Ecco.
0: Io ascolto Radio Manila e Game Over!
1: Auguri alla sposina. Beh, Salda Vinci è già passato e quindi un nuovo bacio Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, da Geoclima si scrive con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Valentine, Dino Brown, Because the Night per la Manu di Brozzasco, che è in provincia di Cuneo, giusto? Ciao Manuela, buona serata anche a te. 338 50 38 908, questo è il numero di WhatsApp per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila dall'interno del Manila Box Happy Time. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Buongiorno Mariella.
0: Buonasera.
1: Bravo. Sono Angelo di Torino, il patataro della San Carlo.
0: Ah.
1: Volevo augurare a te e a tutti i manilosi un buon fine settimana.
0: Grazie.
1: E un buon weekend.
0: Ci sta, ci sta.
1: Non lo so. Metti quello che vuoi tu a tuo piacere, qualcosa di bello, allegro, e dirvi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angelo di Torino, baci baci, buon weekend.
0: Ciao, baci anche te Angelo. Arriva Luis Fonsi e Fade Cambiare.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: perdono e la promessa soprattutto di cambiare dopo magari un probabile errore. Non indaghiamo. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica l'ultima di Alex Warren?
0: Certo.
1: E se fosse già passata, associami a qualunque altro mangiloso che vuoi tu. Tanto i miei gusti li sai e volevo augurare a te e a tutti quanti un buon fine settimana e salutare tutti quelli che mi salutano sempre, contraccambiare i loro saluti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacione grande, ciao!
0: Ti sento bella gioiosa, non avrei neanche già finito in ambulatorio di lavorare, mi sa tanto di sì, però adesso arriva Alex Warren.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Via vita.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Kanye West, la scelta curiosa, devo dire, da un po' che lo sentiva. E di Barbara di Torino, ciao Barbara, buona serata anche a te, buon weekend naturalmente. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella!
0: Ciao!
1: Qui il MacGyver di Grugliasco, mezzo al traffico del rientro di casa, ma qua mi sa che ci mettiamo un bel po'. Quindi
0: no,
1: nel mentre ti volevo chiedere se mi facevi ascoltare l'ultima di Fedez e Masini,
0: ok,
1: dedicarla a tutti i malinosi, soprattutto a mia moglie che gli piace da morire questa canzone, e dirgli che sto rientrando a casa, ma ci metterò un po'.
0: Dai.
1: E chi non ascolta Radio Manile invece è un super super game over. Buona
0: Ciao.
1: Serata a tutti.
0: Secondo me sei già arrivato, però dai, è passata anche la canzone, visto tutto in ritardo, siete in tantissimi, c'è molto ritardo nelle richieste, però
2: che
0: insomma
2: in fondo
0: questo
2: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, li abbiamo appena ascoltati, Fedez e Marco Masini. Avanti, chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Bianca. E stiamo andando al ristorante per festeggiare il compleanno di mia zia.
1: Tanti auguri!
2: E vorremmo ascoltare Golden delle Antrix. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
1: Ciao, ciao. Tanti auguri alla tua zia, ma è già passata Golden delle Antrix. Sentiamo un'altra, avanti!
3: Ciao Radio Manila, siamo Valentina,
4: Arianna e Larissa.
3: Ciao. Vorremmo richiedere la canzone Vivere a colori di Alessandra Amoroso.
1: Ok.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, buona serata anche a voi. Arriva Alessandra Amoroso, Vivere a colori.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, la scelta musicale di Stefano di Lombriasco. Ciao Stefano, buona serata e buon weekend anche a te. Sono gli ultimi minuti insieme alla Vitale, dopodiché, come ben sapete, arriverà Sergio Milito fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, e sempre naturalmente protagonista la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniela da Chieri.
0: Ciao Daniela.
1: Volevo ascoltare, se fosse possibile, Alanis Morissette con You Oughta Know.
0: Okay.
1: Dedicarla a tutti i manirosi e augurare a tutti un buon weekend, ma soprattutto ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao Daniela! Bye.

0: 20:55, ultimi minuti insieme da Vitale, ancora i vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Noemi.
0: Ciao Noemi.
1: E vorrei una canzone di Tata mio padre che sta lavorando.
0: Ah, sta lavorando ancora?
1: E come canzone vorrei dedicargli come una sezione di Samurai J.
0: Ok.
1: Sono una certa Radio Manila e dei muove.
0: Ciao. Ciao.

0: Samurai J, ossessione, 2:21, la vitale va via, vado, ancora una.
1: Ciao Mariella, sono Serena da Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: Ti sto tornando a casa da lavoro.
0: Anche
1: volevo
0: tu.
1: Volevo chiederti se potevi mettermi in moda con okay. Non ti dimentico. E saluto a tutti, auguro a tutti una buonissima serata e chi non ascolta Radio Maria è di moda. Ciao, un bacio grande.
0: Ciao Serena, buona serata e buon weekend anche a te. La vitale va via, ma ci ritroviamo se volete lunedì alle 18 qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Vi aspetto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: con la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. Vi auguro buonasera, ben trovati amici. 21:06 minuti, venerdì 8 maggio. Sergio Melito, Radio Manila, Manila Box. In the Night che va a cominciare anche oggi, dai, che siamo di fronte ad un weekend un po' interlocutorio dal punto di vista meteo, diviso a metà, un po' di sole, ma anche dicono un po' di pioggia domenica, vabbè, ma non ci pensiamo. 3 ore piene di sole questa sera, il sole che porterete voi grazie alla vostra musica. La scaletta la fate come sempre voi da qui a mezzanotte. 338 50 38 908. Pronti a condividere con me il viaggio? E allora partiamo, dai, con il primo messaggio di stasera. Buonasera a tutti i manilosi, siamo Paolo e mio figlio Marco, tornando dall'allenamento vorremmo ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Perfetto, ciao Paolo, ciao Marco, buon ascolto, buon Manila Box.
1: Quando

0: La prima di stasera con Emanuele Aloia, pronti?
1: Ciao Raimondina, sono Margherita e sono qua insieme al mio fidanzato che oggi facciamo l'anniversario e volevamo chiedervi una canzone. Auguri.
2: L'amour toujours di Gigi D'Agostino.
1: E chi non ascolta Radio Mania
2: è game over.
0: Bravi piccioncini, buon ascolto con Gigi D'Ag.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, 21 e 18 minuti, proseguiamo con il viaggio del Manila Box in the Night. Buonasera a tutti i manilosi. Davide da Venaria, che vuole ascoltare Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao caro Davide.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. 21:23 minuti, Manila Box in the night. Chi c'è?
1: Sono Dino da Buronzo.
0: Ciao Dino.
1: Volevo chiedere se potevi mettermi WhatsApp, una canzone un po' vecchiotta, ma sto tornando a casa. Grazie mille a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ok, buon ritorno Dino e buon ascolto con WhatsApp con le Four Non Blonde.

050 38 908. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera vorremmo ascoltare i Black Eyed Peas con Where Is The Love. Certo Maria, certo Monica, in arrivo nel Manila Box in the Night.

0: Where is the love? 21 e 32 minuti, Manila Box in the Night, cari manilosi, 338 50 38 908, andiamo avanti, proseguiamo.
1: Ciao caro Sergio Melito, Radio Manila, tutti i manilosi, sono Cinzia.
0: Ciao Cinzia.
1: E vorrei ascoltare, se possibile, Love Generation di Bob Sinclair. E chi non ascolta Radio Manila è un super...
2: Game over!
0: Perfetto Cinzia, in arrivo Bob Sinclair, Love Generation, voilà!

0: Love Generation, Bob Sinclair nel Manila Box. Prossimo vocale, dai.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei dedicare Criminal di Baby Gang a mio zio Andrea per dirgli che gli voglio tanto bene e anche perché gli piace tanto, ma soprattutto per augurargli anche un buon futuro, essendo che diventerà papà.
0: Eh beh,
1: e
0: certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao carissimo, auguri allo zio allora, E andiamo con Baby Gang e l'Alfa Omega, Roberto Ferrante nel Manila Box, cioè Criminal.

0: Proseguiamo, prossimo vocale, eccolo qui.
1: Buonasera Radio Manila, buonasera mio caro Sergio Milito.
0: Ciao.
1: Tutto a posto,
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: Sono Habib.
0: Ciao Habib.
1: Vorrei ascoltare una canzone da Celine Dion, Power of the Love. La voglio dedicarla a mia moglie e la voglio dire che la amo tantissimo e per sempre, che sta di fianco di me adesso, stiamo ritornando del lavoro. E voglio solo dire l'ultima cosa, chi non ascolta Radio Manila è un super game.
2: Over!
0: Perfetto, ciao a voi.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: This ain't the end. Allora, 21 e 50 minuti nella prima ora del Manila Box in the Night. Continuate a richiedere 338 50 38 908. Direi di andare subito al prossimo vocale, ok?
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Buon venerdì sera a tutti, sono Francesco da Torino. Stasera si va a un 18esimo, ma la veneranda età di 25 anni quasi.
0: Tra giovani.
1: Ma va sempre bene, quando sono le persone che sono più care. Ti chiederei per favore semplicemente di Sara Toscano e Mida. Grazie, e chi non ascolta Manila è game over. Buona serata a tutti.
0: Carissimo Francesco, buon 18esimo, allora buon divertimento e andiamo con semplicemente. Io vorrei...

Sara Toscano e Mida. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, puoi mettere la canzone Stand By Me di Benny King, per favore? La dedica è Danila a Gianmarco dicendogli grazie, ti amo. Bene, Stand By Me adesso arriverà a seguire. Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa, mi piacerebbe ascoltare Canzone Estiva di Annalisa, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

5 minuti dopo le 22 siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Continuate a richiedere Manilosi 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Marco Masini, L'uomo volante? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a te, Lucia.

Buonasera Radio Manila, buon venerdì sera Sergio, sono Flo da Moncalieri, vorrei ascoltare In the Shadow dei The Rasmus. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, ciao a te Flo.

In the Shadow, The Rasmus. Ciao Radio Manila, sono Giada. Volevo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buona.

0: Neja con Restless. 338 50 38 90 8, 22 27 minuti 30 secondi. Ciao Radio Manila, siamo Tommaso e Alessandra, vorremmo ascoltare Alba Chiara di Vasco, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

Prossimo messaggio. Ciao, sono Marica da Trofarello, mi fai ascoltare Take My Breath Away dei Berlin. Grazie, se non ascolti Radio Manina sei game over. Buonanotte, buon ascolto a te, cara Marica.

Andiamo con il prossimo messaggio e andiamo a salutare Monica. Ciao Sergio, sono Monica, vorrei ascoltare Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You, e il Manila Box In The Night continua.

Voilà, ciao Radio Manila, sono Anna Maria. Potrei richiedere la nuova canzone di LDA e H7? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Cara Anna Maria, certo che sì, è uscita proprio oggi e si intitola Santa.

0: Andiamo!
1: Ciao, sono Diego Pavan, puoi mettere Fra due come noi di Olly, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Olly e Angelina Mango.
2: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Andiamo, 22:50 minuti, andiamo a proseguire il Manila Box in the night, 338 50 38 908, via verso il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Carola,
2: Silvia
3: e Stefano
1: e stiamo tornando dal sushi. Vorremmo ascoltare come nei film di Max Pezzali e Eros Ramazzotti. E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over.
0: Perfetto, come nei film Ramazzotti Pezzali in arrivo nel Manila Box.

0: Andiamo avanti, adesso c'è Walter che vuole dedicare a Veronica Material Girl di Madonna. Ciao Walter, a seguire poi sentiamo anche questo vocale qui al volo. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio,
2: Antonio,
3: Patrizia,
4: Monica
1: e vorremmo ascoltare Starter Park di J-Ax. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buonanotte,
0: ciao a voi. Tra poco arriverà J-Ax con Italia Starter Park. Prima però c'è Madonna con Material Girl.

0: Starter Pack.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta,
5: sono le 23 e un minuto.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.
8: Hey, it's me.

Lenny con Second Guessing. Siamo alle 23:04 minuti, siamo nell'ultima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908, riprendiamo il volo con le vostre richieste, con quella di Maria. Ciao Sergio, mi fai ascoltare tutti i brividi del mondo di Anna Oxa? Volentieri Maria, ciao.

Anna Ox nel Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Paolo. Mi fai ascoltare La Testa Gira di Fred De Palma, Anita De Mischilla. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Paolo.

0: Allora, c'è un vocale? Sì, andiamo ad ascoltarlo subito allora, certo che sì. Chi è?
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Sono Tony e volevo incitare i miei colleghi, dare un po' di carica a tutti quanti perché oggi è l'ultima notte lavorativa della settimana. Volevo farlo ascoltando Uno su Mille di Gianni Morandi e dai che ce la fai. E chi non ascolta Radio Manila è un mega game over.
0: Ma certo, ciao. Che ce la farete. Ciao Tony.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 23, 19 minuti e la musica va avanti che è una bellezza, Manila Box in the night fino a mezzanotte, 338 50 38 908, andiamo subito verso il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mariangela,
2: Giorgia
3: e Bello.
1: Stiamo andando a ballare, quindi ci serve la carica giusta. Per questo ti chiediamo la rondine di Mango. E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over!
0: Eccola qui la rondine, ecco qui Mango.

0: Michele Zarrillo, una rosa blu. Manca mezz'ora al termine del Manila Box in the Night. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Patrizia da Torino. Vorrei ascoltare Acquario di Ultimo. Grazie, buonanotte. Chi non ascolta Radio Manila è game over. A seguire c'è anche un vocale.
1: Buona serata, Manila di Veli. Siamo Erika e
2: Adam.
1: E vorremmo ascoltare Tommaso Paradiso con.
0: Con
1: i romantici. I romantici. E chi non ascolta Radio Manila Game
2: Over.
0: Evviva!
1: Mi raccomando, rimanete tutti
2: incollati.
1: Un bacione, certo.
0: Ciao a voi, buonanotte. Tra poco i romantici, subito Ultimo con Acquario.

0: embassy.
1: Tra qualche giorno sarà impegnato all'Eurovision Song Contest, in bocca al lupo a Sal Da Vinci. Andiamo avanti, adesso andiamo ad accontentare Susanna e Deborah, le quali vogliono ascoltare Roller Coaster di Amy Schilla. Ciao!

0: Roller Coaster era Amy Schilla, ci ha portati alle 23:42 minuti, andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Emilio e vorrei ascoltare una canzone di Edoardo Bennato, Sono solo canzonette, e dedicarla alla linea Audi, linea Terola, alla Bev e alla Cella. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bennato, sono solo canzonette, in arrivo, ciao!

0: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: agli anni 80 con D. Lewis, Stuck on Love. 23:52 minuti, le battute finali del Manila Box in the Night, e poi dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina, ovviamente non da soli ma in compagnia della signorina Manila 9001, pronti come sempre, solerte lei, e pronti voi a richiedere la vostra canzone preferita sempre al nostro numero magico, il 338 50 38 90 8. Dunque andiamo a leggere il prossimo messaggio, vediamo un po' chi ci manda un bel messaggino. Ciao Radio Manila, siamo Dorotea, Oliva e Clara, vorremmo ascoltare il 3 con Fragili, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, ciao Dorotea, ciao Oliva, ciao Clara, buon ascolto, arriva il 3 su Radio Manila con Fragili.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Il 3 con Fragili, e allora noi ci salutiamo perché termina qui il Manila Box in the Night. Tra poco la signorina 9001, come detto. Leggo un ultimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Torino, vorrei ascoltare Viva la Vida dei Coldplay, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Perfetto, ciao Giorgia, buonanotte. Adesso partiranno i Coldplay, io vi auguro buon weekend, vi aspetto lunedì, altra settimana insieme, a partire come sempre dalle ore 21. Da Sergio Melito un abbraccio e buonanotte.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare True The Barricades degli Spandau Ballet, grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Ciao Radio Maria, sono Arianna. Niente, ho appena staccato dal turno di lavoro, finalmente, perché non ce la facevo più. E quindi mentre torno a casa ho bisogno del mio artista preferito, Bresh. E una un po' reppata, umore marea palese, per favore. E chi non vi ascolta è Game Over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio da Volpiano, volevo ascoltare Dillo alla Luna di Vasco Rossi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Tiziano Ferro con Stop Dimentica.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, buonanotte signorina 9001. Volevo augurare la buonanotte a tutti i miei colleghi con una mega canzone dei Modà. Viva i romantici! Ascoltiamola, che è stupenda. Buonanotte a tutti, e chi non ascolta Radio Manila fa proprio male. Sono Tony.

Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Manila, siamo Andrea, Katia e Oscar e vorremmo richiedere Italia Starter Pack di J-Ax.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Daniele da Rivalta di Torino. Volevo ascoltare se possibile la canzone di Neck, Vivere senza te. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie e buonanotte.
1: Ciao, sono Neck e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: happy time.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonasera Radio Manila, buonasera signorina 9001, sono Diego e questa notte vorrei ascoltare Work Hard, Play Hard, Work Hard, Play Hard, quella di David Guetta con Akon e Neo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Iris di Biagio Antonacci. Grazie mille.
2: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

0: con me.
1: Ciao Radio Manila, sono Roberto da Chieri. Per favore mi fate ascoltare Marmellata 25 di Cremonini.
2: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonanotte signorina, mi metteresti semplice di Gianni Togni. Grazie da Marco in trasferta a Genova, vi ascolto con il DAB. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina 9001 e ciao a tutti i manilosi. Vorrei fare ascoltare a tutti The Loneliest dei Maneskin, tanta roba. Ascoltate questo bellissimo pezzo e una buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila. È un game over. Un saluto da Tony e viva i Maneskin.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 2:02.